Ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di sorriso.

0: amiche.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Sono le 3:01.
2: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. In questi 2 mesi di detenzione ho avuto tempo per pensare e ho avviato un percorso di rivisitazione critica della mia condotta. Così Mario Roggero ai giudici del Tribunale della Sorveglianza di Milano. Il 72enne cuneese è detenuto a Bollate dopo la condanna a 14 anni e 9 mesi per aver freddato 2 rapinatori e ferito un terzo che avevano assaltato la sua gioielleria. Avviati i test di ammissione per il corso di laurea in infermieristica in lingua italiana, seguiranno le prove per i corsi in lingua inglese. 22.000 gli studenti in Italia a fronte di 20.672 posti messi a bando. A Roma ci sono 1.900 iscritti all'esame per una selezione di 296 candidati. A Milano sono invece 844 per 95 posti. Gli italiani si confermano risparmiatori. Nel 2026 il 56% è riuscito ad accantonare in media l'11,9% del reddito disponibile. Regioni di riferimento sono Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto. La casa occupa ancora il primo posto negli investimenti. Emerge da una ricerca di Intesa San Paolo e Centro Einaudi, condotta su 1.800 capi famiglia titolari di un conto corrente. È tutto.
3: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
4: Delex.it.
3: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
4: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
3: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
4: Prenota subito una prova.
3: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
4: Delex.it.
3: Delex, il tuo partner al lavoro.
5: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
6: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.

www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con tre R. Naviga con noi. www.sorriso.it.

0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
1: Sono le 4 e 2 minuti.
2: Bentrovati. Tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, Stato di diritto e rafforzamento dell'ordine giuridico internazionale, rischi dell'intelligenza artificiale, multilateralismo come unica alternativa al ritorno alle barbarie. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato di questo ricevendo una delegazione della World Jurist Association e della World Law Foundation.
3: Il diritto deve rappresentare il fondamento dell'esercizio del potere e allo stesso tempo disegnarne il limite e la misura. L'alternativa è quella di una conflittualità perenne con il ritorno alla barbarie.
2: Una perturbazione nord-atlantica è pronta a spazzare via la mitezza con conseguenti nubifragi e un crollo termico a partire dalle regioni settentrionali. Se l'inizio della settimana si è aperto all'insegna del sole su buona parte del paese grazie all'influenza temporanea dell'anticiclone e delle Azzorre, l'alta pressione rimarrà confinata in pieno oceano, lasciando la penisola totalmente scoperta e vulnerabile alle correnti instabili del nord Atlantico. E questa era l'ultima notizia, a più tardi.
4: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
5: Sorriso!
0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorriso.

0: sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 4:59.
2: Bentrovati. A Strasburgo, presso la sede del Parlamento europeo, la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha illustrato il programma del nuovo anno sull'intelligenza artificiale e anticipato che ci sarà un dibattito con i principali laboratori, mentre per fronteggiare la crisi climatica è stato pensato un piano europeo contro le ondate di calore e poi un nuovo strumento ad hoc per fronteggiare l'emergenza migranti. Era l'uomo più anziano d'Italia. Vitantonio Lovallo, originario di Sarnelli, frazione di Avigliano Potenza, aveva compiuto 112 anni lo scorso 25 marzo. Si è spento nel suo paese, dove aveva trascorso gran parte della vita. I funerali saranno celebrati nelle prossime ore. La sua longevità aveva attirato l'attenzione dei media nazionali e degli studiosi. A 90 anni, invece, Woody Allen sta per dirigere il suo prossimo film, chiamato provvisoriamente Wasp 2026, abbreviazione di Woody Allen Spring Project 2026, inizierà le riprese il 5 ottobre prossimo a Madrid. I cast e la trama non sono stati ancora annunciati, anche se i media spagnoli ipotizzano che Penelope Cruz e Javier Bardem torneranno a recitare per l'iconico cineasta dopo Vicky Cristina Barcelona. È tutto.
3: Il tetto tiene ancora.
4: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343. Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 Stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
5: Info al 0423 7367.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
7: Sorriso.
8: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai.
3: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. So

0: Sono le 6:02.
1: Gran Galà delle Orchestre, la 18ª edizione dell'appuntamento più atteso ed elegante dell'autunno.
2: E anche quest'anno esageriamo!
1: Giovedì 29 ottobre, ore 20:30, Teatro Jacopo da Ponte, Bassano del Grappa, Vicenza.
2: Tantissimi ospiti e un quadruplo premio alla carriera.
1: Ingresso 17 euro. Vai su sorriso.it per tutte le informazioni sulle prevendite.
2: Il ricavato verrà devoluto alla comunità missionaria di Crosara di Marostica.
3: La rimpatriata delle superiori?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: L'iscrizione in palestra?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: Il controllo gomme?
4: Ne riparliamo a settembre!
5: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
1: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
6: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!

0: radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio.
2: Let's go! Da MyTioWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tuo a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. MyTioWorld.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici! I bambini tornano a scuola! E prendo i miei hobby! Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda!
6: Il bello di settembre! Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Sorriso!
0: È il momento di... Ma che bella giornata!

0: stavolta il West. Storie antiche. L'orchestra di Luca Roncari. Ehi, gringo! Hola! Buongiorno! Buongiorno! Le 6:10, buongiorno! Giorno! Giorno piovoso, maladata, uomo calendario, calendar man.
1: Così. Ciao Gio, buongiorno a te e a tutti i sorrisini. Ciao, buona giornata.
0: Sì, ti fidi più però, servizio completo, Venerino, dai. Oh mamma mia, siamo qua, pronto?
2: Tu Marisha, alla legge sono amico. Muove canto, muove dico quel che sono venuta a fa. Tu fa Marisha. Buongiorno Gio.
0: Mi dicono che dalla quiete residenza per super anziani lì in Udine, che lei canta tutta la notte, non soltanto quando ogni tanto invia anche il messaggio a ora X, lei aspetta, questa la faccio per Giovanni e me la manda, ma lei in realtà canta tutta la notte. Va bene, buongiorno. Due ore da condividere e da condire con la nostra bella musica, le nostre meravigliose orchestre. Tra pochissimo l'appuntamento con l'oroscopo.

0: amico di Radio Sorriso. Io sto di un bene, guarda, che non ti dico, non te lo dico. Infatti. Voi state bene quando siete con me alla mattina presto. Noi ci troviamo solo e esclusivamente di mattina presto. Oh, siamo pronti? Manca il leggio, però. Il leggio, perché è il momento dell'oroscopo. Non prima però di aver sentito anche Lele.
1: Buongiorno a tutti. Ciao. Gli amici in ascolto. Lele di Campalto, il famoso tassista, pronto? Questa mattina, con questa giornata, la nipote mi sta aspettando.
0: Sul serio?
1: Ci sentiamo, ciao, buona giornata a tutti, anche se piovosa.
0: Quindi hai ripreso servizio, eh? Va bene. Ariete, prima di prendere qualsiasi decisione di carattere familiare, valutate attentamente i pro e i contro. Un parente potrebbe darvi una mano nel lavoro, aiutandovi a conoscere un personaggio importante. Se siete in cerca di una casa nuova, oggi potrete fare un buon affare. Torelli, in campo professionale dovete portare a termine un impegno importante e chiarire con qualcuno una spinosa questione. In amore andrà meglio, anche se la tensione accumulata nel lavoro si rifletterà sul rapporto di coppia. Gemelli, un po' pigri e molto concentrati su voi stessi. Preferirete non addentrarvi in intrecci affettivi che potrebbero alterare il vostro equilibrio. La cura del dialogo intimo con il partner dovrà essere invece la via per migliorare l'intesa e arricchirvi interiormente.

Quanta eleganza in questo tango, che è l'ultimo tango a Parigi, Last Tango in Paris. Atos Bassissi su Radio Sorriso alle 6:26 del mattino. È il momento di leggere il cancro. La vostra volontà sarà così determinata da risultare convincente a chi vi vive accanto, aiutandovi a superare qualsiasi ostacolo vi si pari davanti. Avrete l'occasione in questo giovedì di dimostrare il valore e soprattutto l'attendibilità delle vostre ambizioni. Leone, nonostante qualche sobbalzo e una buona dose di stress, gli esiti dei vostri interventi nell'ambiente di lavoro avranno buon esito. Non vi sentirete disposti a porgere orecchio ai problemi del partner perché sarete troppo impegnati ad ascoltare solo voi stessi. Vergine, la benevolenza del sole sarà una buona garanzia. Inoltre, la luna oggi vi concederà energie costruttive molto utili per i vostri progetti. Non vi mancheranno le occasioni per conquistare una persona che vi piace, ma dovrete adeguarvi ai suoi tempi e soprattutto alle sue richieste. E adesso, via di ciaccia! Il ciaccia con Carlo Zini e gli Zeta. È il ciaccia.

0: State ascoltando Ma che bella giornata!
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
3: Let's go! Da MedioWorld inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta MedioWorld Club. Regolamento su club.medioworld.it. MedioWorld.
4: Sorriso!
5: Cari amiche
6: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
6: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027, la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.
8: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
9: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
10: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
11: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.

Fritti Bianchi, quella. Le 6:37, ci siamo, seconda parte del nostro oroscopo. Vediamo un po' il segno della bilancia. In amore, cari bilancini, recupererete i valori delle piccole cose, dei gesti affettuosi che qualche volta si danno troppo per scontati, no? Mentre possono rappresentare un motivo in più per sentirsi appagati. Nella serata dedicatevi al benessere fisico. Scorpione, con Venere nel segno, la vostra vita affettiva sarà sgombra da nuvole. Il pianeta dell'amore, della bellezza e della socievolezza migliorerà i vostri rapporti con la persona amata. Trovate un po' di tempo in più per abbandonarvi alle serene profondità del rapporto a due. Sagittario, per riuscire a condurre felicemente in porto i vostri progetti, dovrete coinvolgere l'interesse delle persone che contano. La luna nel segno rilancerà la vostra vita sociale. Attenti però a non trascurare chi conta veramente, soprattutto in famiglia. E adesso, ladies and gentlemen, i ragazzi con Al Rangone.

Pellegrini con l'angelo biondo Capricorno. Venere in trigono vi invita a cogliere un'occasione favorevole che potrebbe insperatamente capitarvi a portata di mano. La vostra cordialità potrebbe essere fraintesa da una persona che prova un certo interesse per voi. Chiarite il malinteso ma con molta diplomazia. L'acquario, oggi potreste sfogare sul vostro partner le tensioni che avete accumulato. Cercate con generosità di condividere emozioni e idee, di trovare nuovi spunti per rendere più coinvolgente il legame e per evitare scontri di cui poi vi pentireste. Pescioli! Sarà una giornata intensa, sia dal punto di vista professionale che da quello affettivo. Agite senza timori, ma siate certi di essere nel giusto e di non danneggiare altri. Nella serata godetevi una buona cena in compagnia della vostra metà, dolce metà.

Marghera. Allora, Marghera, anche il Federico alle prese con il nipote, vero? Questi nonni, beh, lo diciamo e lo ricordiamo quasi tutti i giorni, i nonni sono fondamentali, insomma, adesso per le famiglie moderne, le famiglie di oggi, entrambi i genitori devono tirare avanti per sbarcare il lunario, quindi se hai un po' di figli, insomma, qualcuno deve prendersene cura, soprattutto per portarli a scuola, poi nelle varie attività pomeridiane, che so, che a calcetto, a proposito, il nipote di Federico si è saccagnato un po' il crociato, ecco, mi raccontava, giocando proprio il calcio a 5, vabbè. Fede, fai gli auguri a tuo nipote. Va bene, ha chiesto una canzone dei Rodigini e con una canzone dei Rodigini io chiudo questa prima ora di Ma che bella giornata, ma che bella giornata piovosa, con una canzone molto carina, divertente, il classico motivetto, insomma, che poi canterete per tutta

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
2: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
1: Finalmente!
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
4: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
5: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
7: Perché Nova del gusto è la prova.
8: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, Gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
9: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
10: Sorriso.
11: Cari amiche
12: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
12: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
13: Sono le 7 e 4 minuti.
14: Radio Sorriso Traffico.
15: Buongiorno, sull'autostrada 1 i veicoli vengono scortati a causa del maltempo fra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campegine in direzione di Roma. Coda di un chilometro fra Torre Nova e Bivio, diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. In A4 code fra Dalmine e Cavenago e tra Monza e Cormano verso Torino. Sempre sulla A4 ma verso Trieste, code tra Viale Certusa e Milano Est. Sulla 8 rallentamenti tra Castellanza e Lainate e Arese in direzione Milano. L'uscita di Cascina Merlata è chiusa al traffico provenendo da Varese a causa di un incidente. Si sono formate poi code a tratti tra il bivio di Fiera Milano e il nodo A8 A4 per traffico intenso. Il tempo di percorrenza è di circa un quarto d'ora. Sulla 9 coda tra Como, Monte Olimpino e Chiasso per attraversamento della Dogana Svizzera. Sulla 14 coda per traffico intenso tra Borgo Panigale e Bologna Fiera in direzione di Firenze. Coda anche tra Casalecchio e Bivio Raccordo con la A14 sempre per traffico intenso. Questa era l'ultima segnalazione. Buon viaggio.
16: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
17: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
18: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
19: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
20: CIF! Un solo spray!
18: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
21: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte. Filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
0: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
10: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
22: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.

0: supermercatuaio è la scelta perfetta se cerchi la convenienza a due passi da casa tua.
1: Il meglio vicino a te.
2: È permesso?
3: Ah, proprio lei!
2: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
3: Infatti, ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
2: E risparmia sulla bolletta.
3: Posso metterlo io?
2: È meglio applicato da un professionista.
3: Come lei?
2: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
4: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.

0: poi mai a Roberto Polisano a dare il via alla nostra seconda parte di Macabella Giornata qui su Radio Sorriso. Buongiorno.
1: Se vuoi definire la giornata piovosa oggi, guarda, sì, mi sono svegliata alle 6 come sempre per ascoltarti.
0: Sì.
1: Il casino più casino, veramente non ce n'è, tuoni, lampi, fulmini. Adesso pare che abbia un po' diminuita, ma spero che entro le 7 smetta, perché io devo prendere l'autobus e già c'è casino perché ci sono lavori in corso, che cioè pordenone legge. Pure la pioggia, veramente, sono messi bene.
0: Ragazza, cosa vuoi?
1: Santo Gio Valeriani.
0: No, San Giovanni Zani, più che Valeriani. Ciao ragazza. Hola. Attenzione, perché avete sentito, no? Avete sentito che il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la sospensione del blocco delle auto diesel Euro 5 che era previsto dal 1° di ottobre. Tutto rinviato. Dopo ne parliamo. E adesso devo farvi sentire questa orchestra meravigliosa, l'orchestra del cuore di Gigi Chiappin con Tacchi a Spillo.

Carotone, ricordate Tonino Carotone, che aveva quella canzone molto divertente, Me cago en el amor, che cantava con questa tonalità, come con lei Cosimo stamattina dell'Anonymous Band. Che saluto, ore 7:20 del mattino, buongiorno da Cervarese, Santa Croce. Mi arriva Laura. Oh, ci sono stato domenica a Cervarese, ma che posto spettacolare. Ah, mamma mia, sono andato a Magnana naturalmente, lì nei colli padovani, meraviglia, che giornatina al fulmicotone. Ho mangiato, ho bevuto, ho riposato, poi nel giardino c'era una brezza, una brezzolina di quelle. Ah, va bene. Ciao Laura, poi. Mi scrive anche Rita di Maniago, Manuela, San Donà di Piave, da Ponzano Veneto, Raffaella. Cesarone che fa? Registra i messaggi e poi li scancella. Testina di vitello. Va bene, allora. Consiglio regionale del Veneto. Io ero preoccupato perché io guido un Euro 5, io guido una macchina dell'anno 2005 a quasi 700.000 chilometri, ancora mi funziona. No, non c'ho soldi per cambiarla, sarei stato messo in braghe di tela completamente. Quindi l'applicazione e la limitazione della circolazione per i diesel Euro 5 è rimandata di un anno al 1 ottobre del 2027, no? Per permettere la sospensione saranno comunque adottate misure compensative idonee a raggiungere livelli di riduzione delle emissioni inquinanti, no? Coerenti con i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea. Tra queste, tetto alle temperature del riscaldamento di uffici e negozi, spinta sullo smart walking per alcune categorie di dipendenti pubblici, agevolazioni per il trasporto pubblico locali e nuovi eco-incentivi. Vabbè, bravo Alberto, insomma, che con il consiglio ha rimandato tutto in un anno, adesso devo organizzarmi, insomma. Il Veneto praticamente vuole difendere l'ambiente senza penalizzare chi lavora e senza mettere in difficoltà chi, come me, non ha la possibilità di acquistare un'auto nuova. Oggi, ha concluso Stefani, il Veneto dimostra che si può governare con concretezza ascoltando le esigenze reali delle persone. Avevamo detto che non avremmo lasciato a piedi i veneti e abbiamo mantenuto la promessa. Bravo, e abbattiamogli le mani a questo giovane governatore della nostra meravigliosa regione. Va bene, disse la signora Irene, ho bisogno di vitamina C adesso, con Walter Gennarelli. Eccola.

0: che la Giorgia è anche bella, è molto bella. Ha cantato sinceramente di Annalisa. Le 7:30, che ha da dire l'uomo della bissuola sulla mia auto? Oh ragazzo,
1: Giovanni, il problema è che la tua non è un euro 3, un euro 4, un euro 5, la tua è una lira 1.
0: Cosa vuoi dire, che è un 14 e ancora mi funziona? Oh ragazzi, è ancora bellissima la mia auto. Adesso devo cercare di capire perché è arrivato in CDM l'abolizione anche del bollo per le auto fino a 80 cavalli e per i motocicli. Devo capire se rientro anche. Allora, la Meloni, o meglio il Consiglio dei Ministri, aboliamo il bollo auto per le vetture di piccola e media potenza. Aspetta, l'esenzione vale anche per i motocicli, tuttavia ogni cittadino avrà diritto ad una sola agevolazione. La misura riguarda oltre il 70% delle auto attualmente in circolazione e tutti i motocicli, nel complesso quasi 15 milioni di veicoli. L'esenzione costerà circa 2,36 miliardi di euro. Praticamente cioè, una famiglia con quattro persone, con quattro auto, solo una della famiglia ha diritto. Vabbè, mi devo informare, informatevi anche voi perché siete esenti da bollo.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
5: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
7: Deghi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Deghi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
10: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Sorriso.
12: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso. Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
13: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
14: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
11: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
15: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
16: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.

Cecilia, un quarto d'ora dalle 8 del mattino. Chiuderemo alle 8, chiuderemo alle 8. Riprendiamo con il vecchio orario. Oh, allora. René mi scrive: anch'io guido un Euro 5 presa in agosto del 2005. Ragazzo, non puoi parlare. Una macchina con 47.000 chilometri, una macchina di 21 anni, l'hai tenuta sempre in garage, magari coperta. Un peccato, però. Ragazzo! Ciao René, buona giornata. Beniamino Silea, buona giornata. Andrea, buongiorno. Paolo L'Alpin, buongiorno. E tutti gli altri che stanno scrivendo e registrando utilizzando il nostro numero, il 345 48 45 663. A crederci del taglio e il bollo? Sembra proprio di sì. Io sto cercando. No, la mia non rientra, purtroppo. Vabbè, comunque. L'abolizione del bollo auto, no, secondo le intenzioni del governo Meloni, arriva in risposta alla lotta contro il caro carburanti. Questo lo ha precisato la stessa Premier, no, in conferenza stampa ieri, no, secondo cui è stato scelto di trasformare una parte delle risorse impiegate finora contro il caro carburante in una misura semplice e strutturale, pensata proprio per chi come noi utilizza il mezzo a

per lavorare, no? Accompagnare i figli, muoversi, insomma. Va bene, dai, qualcosina, una delle tasse più odiate, una tassa di proprietà, poi. Va bene. Speriamo in bene, come sempre. Adesso cosa c'è? Ma cosa c'è? Ma c'è la Cocco, Federica Cocco, ma cosa c'è? Ah, canta la

0: Avete ascoltato? Ma che bella giornata!
1: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423-7367.
2: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
3: Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica, prima rete viaggi e vacanze di Padova.
4: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
5: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Sorriso.
6: Il gel della BM Steel lo trovi alla parafarmacia Olmo a Sossano, erboristeria Salus a Tiene, farmacia del dottor Trombetta a Torri di Quartesolo, frazione Marola, e l'erboristeria Il Bello delle Erbe a Trissino, ma chiamandolo 035 83 17 91 hai a casa tua due flaconi di gel da 250 grammi cada uno a 38 euro. 035 83 17,91.
7: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
8: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
9: Sorriso.
10: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
11: Sono le 8 e 4 minuti.
12: L'ora esatta è stata offerta da...
13: Ma che bel sorriso! Dove vai?
14: Da Ali c'è l'operazione spesa felice.
15: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
16: A Radio Sorriso le ultime notizie.
17: Buongiorno da Esther Roletto. Bollo auto addio. Dal 2027 la tassa sarà cancellata in modo strutturale. Riguarderà le vetture medio-piccole sino a 80 kWh e moto con un'esenzione per un solo veicolo a cittadino. Ha annunciato la Premier Giorgia Meloni al termine del Consiglio dei Ministri, che ha dato tra l'altro via libera alla proroga del taglio delle accise sul gasolio, ma ridotto rispetto ai 17 centesimi in vigore sino alla mezzanotte. Ex Ilva, slittato il decreto ad hoc con le misure di cassa integrazione straordinaria in attesa di un nuovo pronunciamento della Cassazione sul ricorso contro la chiusura dell'area a caldo di Taranto. Udienza il 20 ottobre. Calcio, debutto deludente per il Milan in Europa League, battuto in casa dal Benfica per 2-0. Il tecnico Amorim ammette: perdiamo la nostra identità non appena andiamo sotto. Stasera a Torino la Juventus riceve gli olandesi del NEC. Queste le breaking news di TGcom 24.
18: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
19: Puoi dirlo forte.
18: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
19: Sì. e in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
20: Scegli ora ING Business Banking.
19: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
21: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
22: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Sorriso!
23: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
24: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
25: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
24: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
26: Se deghi espandere il tuo business o deghi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
27: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, deghi provare, deghi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
28: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
29: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
30: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
31: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
30: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
32: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost, tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
33: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
34: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
35: Che operatore hai per la luce?
33: Ottima!
35: E per il gas?
33: Ottima!
35: Internet?
33: Ottima!
35: Mobile?
33: Indovina?
35: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
33: Davvero!
36: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
9: Sorriso!
3: È il momento di A Pieno Ritmo!

E partiamo alla grande con un bel valzer. Buongiorno amici, buongiorno a tutti voi e buon giovedì. Giovannino pronto a tenervi compagnia per le prossime due ore. Dicevo, siamo partiti con un bel valzer, il valzer del contadino, la vaporiera, sempre qui su Radio Sorriso a pieno ritmo. E allora, come inizia questo giovedì bagnato? Piove anche nelle vostre zone? Beh, qui a Castelfranco sta proprio piovendo in questo momento. Poi qualcuno mi ha narrato di un temporale che questa mattina molto presto è arrivato e quindi io dormivo, però sicuramente qualcuno l'ha visto. Raccontatemelo, dai, 345 48 45 663 oppure 0423 73 6680 o 73 6681. Beh, raccontate a Radio Sorriso come inizia questo giorno, raccontate un po' il meteo della vostra zona e poi se volete anche salutare qualcuno, richiedere qualche canzone, magari la vostra preferita, perché no, siamo qui apposta. Poi tra poco arriva l'argomento del giorno con la nostra Tiziana e vedremo dove vi portiamo. Intanto però arriva la voce di Rosita, Orchestra Philadelphia, The Best, e vado a salutare con questo bel brano gli amici Claudia e Angelo. Un grande abbraccio ragazzi, un saluto fortissimo e spero di vedervi presto.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

Il nostro direttore Alex O con l'Italia che sballa ci porta una ventata ancora estiva, anche se oggi la giornata è tipicamente autunnale, però va bene così, noi ridiamo e scherziamo con le nostre belle canzoni qui su Radio Sorriso. Buongiorno a Sandra da Gemona del Friuli, ciao Sandra, buona giornata, ma anche alla Virginia di Rossano Veneto che vi dice qui piove tanto, ma anche a Verona mi hanno detto che piove, a Villa Franca di Verona l'amica Fiorella dice piove a dirotto e anche Roberto di Cavarzere mi segnala pioggia. Vabbè dai, piove un po' ovunque, ma ce la facciamo andare bene, dai, come dice la Fiorella c'era bisogno di pioggia e pioggia è arrivata. Vabbè dai, giustamente, prima era troppo caldo, adesso ogni tanto qualche giornata un po' così arrivano, questo è il periodo.

0: Sonia De Castelli con Vaniglia, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare e dare il buongiorno all'amica Lina di Conegliano, che ci manda la sua buona giornata un po' bagnata, ma sì, dai, siamo qui apposta. Buongiorno anche ad Anna di Brescia, anche a Brescia piove, ma dice va bene così, c'è Radio Sorriso. E allora ci ritroviamo tra poco.
1: State ascoltando A Pieno Ritmo.

0: nostre zone.
1: Un supermercato AEO è la scelta migliore per trovare la tradizione italiana a due passi da casa tua.
0: AEO, il meglio vicino a te.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiba, un chilo a 2,29 euro. Da tre pezzi in su, 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iper e market aderenti.
6: E operatore hai per la luce?
7: Ottima.
6: E per il gas?
7: Ottima.
6: Internet?
7: Ottima.
6: Mobile?
7: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800-91-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
8: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: CIF! Un solo spray.
10: I probiotici naturali di CIF Infinite Clean. Pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
11: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore. Grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
12: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
13: Sorriso. Radio Sorriso.
14: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
13: Più giovane che mai.
15: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
16: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367, in orario ufficio.
17: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
16: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
7: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
18: Delex.it.
7: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
18: Prenota subito una prova.
7: Delex, il tuo partner al lavoro.
19: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
20: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
21: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
13: Sorriso.
22: Edizioni Sa Project presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Subproject.
1: Ringraziamo le edizioni musicali Subproject per questo bel brano, l'orchestra di Daniele Cordani, la voce è quella di Pamela. Moito il titolo di questo brano tutto estivo che ci porta una ventata proprio di sole e di caldo anche in questo giovedì 17 settembre 2026. Si continua, intanto ne approfitto per risalutare Virginia. Virginia, ascolta la radio perché ti avevo salutato prima, assolutamente. Poi saluto ancora Roberto di Cavarzere che mi richiede un bel brano di Omar Codazzi, L'amore resta, e subito dopo invece Armando Savini con Donna, la prima donna, sempre qui su Radio Sorriso, sempre con Giovannino, fino alle 10 a pieno ritmo.

Armando Savini con la prima donna sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E allora tra poco arriva quello che è l'argomento del giorno, quindi rimanete pronti perché tra poco la Tiziana ci porta nell'argomento. Oggi tra l'altro interessantissimo, oggi secondo me ci facciamo delle risate, vediamo. Intanto Daniela Cavanna con questa bella tarantella dal titolo pazzesco.

0: Si apre il dibattito su Radio Sorriso. Ecco l'argomento del giorno.
1: E se Tiziana che mi mancava a me la sigla dell'argomento in vacanza?
2: Ma dai.
1: Ho detto, ma chissà quante volte sta facendo l'argomento senza di me. Buongiorno.
2: Buongiorno Giovannino, buongiorno anche ai nostri ascoltatori che aspettano questo momento per dibattere con noi. Allora, oggi parliamo di bugie, caro Giovannino.
1: Mannaggia.
2: Qual è la bugia più buffa che avete raccontato? Tipo da piccoli ai vostri figli, ai vostri nipotini, e che loro hanno creduto per davvero. Oppure se fai quella faccia ti rimane così per sempre. C'è una cosa veramente anche un po' traumatizzante.
1: È vero, ti ricordi che lo dicevano? Se fai questa cosa
2: raccontateci la vostra bugia più divertente. Qual è stata la più innocente, assurda o esilerante? A te ti ricordi sicuramente?
1: La bugia più esilerante è stata quando sono tornato in ritardo a casa una sera.
2: Sì.
1: E mi sono inventato tutta una storia sull'album che si era rotto, che poi però mi ci avevano fermato. Cioè, tutta una storia molto articolata, per poi finire a ridere da solo. Cioè, non reggere neanche io alla mia stessa bugia, e quindi poi essere messo anche in castigo doppio perché avevo detto la bugia e perché ero arrivato in ritardo. Però effettivamente era una bugia molto buffa. Ho detto che si era bloccato l'autobus, che poi erano arrivati a prenderci, una roba proprio di quelle assurde.
2: Sì,
1: ecco.
2: Era una giustificazione.
1: Era in ritardo di due ore, quindi comunque dovevo in qualche modo.
2: Poi era una bugia, perché in realtà
1: era puramente una bugia. Mi ero perso due ore di ritardo, vabbè, ora si può dire tutto, però comunque sì, mi sono inventato questa bugia che non ha retto neanche mezzo secondo. E la tua?
2: La mia, beh, io ne ho raccontate, non è che adesso così che me ne hanno fatte, mi hanno dette e non mi viene in mente. Però io sì, ho detto una bugia a mio figlio, ma più di qualcuna. Tipo, non so, se ti allontani, guarda che c'è sempre in agguato Luigi coi pantaloni grigi che ti porta a Parigi.
1: Ah sì, è vero, anche a me dicevano una cosa del genere.
2: Non ti allontanare, perché guarda che lì dietro l'angolo lì c'è. Cioè, era una bugia, però a fin di bene, per trattenere mio figlio. Ma tu pensa al destino. Adesso mio figlio è innamorato di Parigi, della Francia, della
1: Luigi,
2: sua storia.
1: Che portano magari
2: sì, esatto,
1: i grigi,
2: Luigi.
1: Non ce l'abbiamo con voi, cioè. È un modo di dire, ecco.
2: È un modo di dire. Allora, amici, interagite con noi come sempre. Qual è la bugia più buffa che avete raccontato da piccoli ai vostri figli, ai vostri nipotini, e che loro hanno creduto per davvero? E allora chiamate Giovannina allo 0423 736 680, oppure
1: 345 48 45 663 per quelle che sono le vostre note vocali, i vostri sms, i vostri messaggi su WhatsApp, dove potete anche far sentire la vostra voce e raccontarci proprio qual è questa bugia più esilerante. Magari poi si è cresciuti, no? E quindi si fa anche una bella risata sopra.
2: Esatto.
1: Oh, Anna, ma ne avevo raccontato un'altra particolare, quando non ero andato a scuola.
2: Ah, cioè, quando hai bruciato.
1: Quando ho bruciato la scuola, la
2: come,
1: prima volta.
2: No, come dicevi tu, bruciato oppure?
1: Marinato.
2: Ok.
1: Da me si
2: cosa
1: usi
2: avevi raccontato?
1: Avevo raccontato, vabbè, avevo fatto la firma del mio papà proprio sul libretto, che sai che una volta quando non andavi a scuola devi avere la giustifica.
2: Tremendo.
1: Sì, il problema è che l'avevo fatta talmente tante volte, avevo fatto il buco. Quindi avevo messo a posto con lo scotch sotto il buco il pezzettino di carta che c'era, e la professoressa mi ha detto ma qua è... E io allora gli avevo detto sì, no, perché mio papà si era sbagliato, e quindi e lei mi ha detto io non ho visto niente, e da lì ci siamo capiti, cioè, hai visto? Cioè, me l'ha fatta passare, ma lei lo aveva capito.
2: Ma
1: che
2: è terribile.
1: Sì, era terribile.
2: E come Pierino, 100 ne pensa, sì, una ne fa.
1: Una volta mi sono nascosto sul tetto per non andare a scuola. E ho raccontato
2: tetto.
1: Una piccola bugia anche al mio papà.
2: Mamma,
1: cioè, sono stato
2: mia.
1: Sul tetto tutta la mattina, vabbè. Però sì, è vero. Beh, qualche bugia.
2: Qualche bugia, veramente.
1: Vabbè, ma perché giustamente dovevo in qualche modo giustificare.
2: Bravo.
1: Meno male che non pioveva quella mattina, sennò sai che bagnata mi prendevo. Grazie Tizi.
2: Grazie a te.
3: Tante volte ho controllato il mio bagaglio per trovare ancora quel sorriso Del mio circo non c'è traccia né futuro.

0: sono pronto.
1: State ascoltando A Pieno Ritmo.
2: La rimpatriata delle superiori?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: L'iscrizione in palestra?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: Il controllo gomme?
3: Ne riparliamo a settembre!
4: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
5: Sono aperte le prevendite per il Gran Galà delle Orchestre. Compra il tuo biglietto direttamente alla sede di Radio Sorriso a Castelfranco Veneto, oppure Associazione Pro Bassano e Violante Parrucchieri a Bassano del Grappa, PFM Amarostica e sul sito iconamusic.it. Tutte le info su sorriso.it.
6: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
7: Un pennarello indelebile! Cosa ti serve?
8: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
7: Finalmente!
5: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
9: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile facile e goloso pensato per tutti.

0: che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio.
2: Sono le 9:02.
3: A Radio Sorriso le ultime notizie.
4: Buongiorno da Ester Oletto. Il governo abolisce il bollo su auto sino a 80 kW e moto. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Lo stop è previsto solo nel 2027. L'esecutivo ha approvato anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio che scende a 12,2 centesimi al litro da domani al 25 settembre e a 6,1 centesimi dal 26 settembre al 5 ottobre. Violento temporale nella notte a Como con diversi smottamenti e frane. Chiusa la strada statale che collega il capoluogo Lariano a Lecco per consentire le operazioni di messa in sicurezza. Problemi anche lungo la linea ferroviaria di Como Camerlata con disagi che si aggiungono a quelli già causati dal deragliamento di un treno merci ieri sera a Milano Greco Pirelli. 6 nuovi casi di comportamento imprevisto e preoccupante dei modelli di intelligenza artificiale. Li denuncia OpenAI in un post sul suo blog. Il colosso americano rivela che hanno hackerato di propria iniziativa i sistemi di un'altra azienda. Calcio, esordio stagionale amaro per il Milan in Europa League, sconfitto a San Siro dal Benfica per 2-0. Stasera tocca la Juventus che all'Allianz Stadium ospita gli olandesi del NEC. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Sorriso.
3: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
11: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
12: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
11: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
13: Da Lidl, il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro, e con le mega offerte filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
14: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
15: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
16: Che operatore hai per la luce?
17: Ottima!
16: E per il gas?
17: Ottima!
16: Internet?
17: Ottima!
16: Mobile?
17: Indovina?
16: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
17: Davvero?
18: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
14: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Ciao raga, sono Eolina, la tua mitica vicina. Qualità di quella top, ti trattiamo come un VIP.
17: Un supermercato AEO è la scelta ideale per trovare i migliori prodotti a due passi da casa tua.
10: AEO, il meglio vicino a te.
19: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
20: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
21: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
22: Vendisi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
23: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
24: Sorriso!
1: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: E ci siamo ascoltati la bella voce di Lara Agostini che ci fa partire con questa seconda ora insieme. Immagina il titolo di questo bel brano. Bentornati. Seconda ora insieme a pieno ritmo. Si parla di bugie. Qual è la bugia più esilarante che avete detto magari a un figlio o nipote quando eravate più piccolini? Quelle bugie bianche o non proprio che poi si erano talmente esilaranti, talmente buffe che ad oggi ripensandole fate una bella risata o all'epoca avete fatto una bella risata. 345 48 45 663 oppure 0423 73 6680 o 73 6681. Ivan di Monzambano, lo saluto, tra poco poi vengo a leggere il tuo messaggio, ma ti darei un premio, cioè tu meriti un premio perché veramente merita. Ivan merita un premio perché veramente peggio di così non poteva andargli. Vado a salutare anche l'amica Luciana di Tessera che mi stava proprio raccontando al telefono qual è la bugia che diceva. Anche lei è molto articolata, molto particolare. E intanto saluto anche chi mi richiede Dino alla Luna, l'amica Dina di Belluno, con un grande abbraccio. Tra poco arriva anche puntuale come ogni mattina Raffaello della BM Steel, sempre qui su Radio Sorriso.

Buongiorno, buona giornata amici cari, eccoci qua ancora una volta insieme a voi, PM Steel, Raffaello, a parlare di lui, non di me, di lui, del gel, del nostro famoso gel corpo tonificante all'arnica. E io lo so che ci sarà qualcuno che ancora qua insieme, sì, sono ormai 25-26 anni. Voi chiedete quando è nata Radio Sorriso e noi siamo entrati 5 mesi dopo a fare pubblicità. E da allora siamo qua, e da allora abbiamo tutti i giorni, fortunatamente, non solo nuovi ascoltatori, ma ascoltatori che veramente, gioco di parole, ci ascoltano da tanti anni e fino a oggi o fino a ieri non avevano la problematica. Gli anni è l'unica giustizia che c'è al mondo, passano per tutti e chi più chi meno hanno dei problemi. Le gambe, la schiena, le articolazioni, il movimento, chi è in piedi tutto il giorno, chi è seduto tutto il giorno. E questo gel, che è un grande defaticante, un grande rinfrescante e un meraviglioso antinfiammatorio naturale, cosa fa? Allevia tanti piccoli problemi. Dunque toglie calore, toglie rigidità, toglie pesantezza, toglie stanchezza dal nostro corpo. Applicare e, come dico sempre, non frizionare. Perché? Perché se noi frizioniamo andiamo a scaldare. Noi dobbiamo togliere il calore, togliere il gonfiore e togliere la rigidità dal corpo. E soprattutto le signore, lo dico sempre, con problemi di vene varicose, vasi capillari, varici, flebite, tromboflebite, non glielo devo insegnare io, lo sanno bene che devono dare freschezza, togliere quel calore e togliere quella rigidità dalle gambe. E il gel ha queste meravigliose proprietà. Applicare, come sottolineo spesso, e non frizionare. Tutto questo, dicevo, a 38 euro. Due flaconi da 250 grammi, mezzo chilo di prodotto, 38 euro il prezzo, a casa vostra, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Chiamare non vuol dire prenotare, chiamare vuol dire dubbi, curiosità, può fare il caso mio, ho sentito Raffaello adesso e io mi ritrovo ad avere alcuni piccoli problemi che sottolinea, e allora forse è arrivato il momento veramente di, prima di tutto, di chiedere informazioni, e dopodiché potete dire ok, lo voglio a casa mia, nel giro di 2-3 giorni vi arriva a casa vostra. 035 83 17 91. Musica, a dopo.

Ritorniamo in diretta e parliamo in questo caso ancora del gel, perché sottolineavamo prima il problema legato alle gambe, ma spesso anche il polso, il gomito, la spalla, la cervicale, soprattutto la cervicale. Attenzione, non guarisce la cervicale. So che qualcuno di allora lo compro a fare. Magari 10 anni o 20 anni che la cervicale pensi che il gel possa guarire. No, eventualmente ti può aiutare ad alleviare la problematica, ad alleggerire quella pressione che sia. E quando vedo persone che per voltarsi con il collo devono usare il busto, tanto sono bloccate, imparate a usare il gel da spalla a spalla, bene dietro il collo, proprio scendete sul davanti, bene dietro le orecchie, e imparate a metterlo sia sulla fronte sia sulle tempie. Non unge, non sporca e non macchia. Questa è una delle peculiarità, o il successo, come mi piace dire a me, del prodotto. Proprio la praticità. Lo applico, 2 minuti dopo asciutto posso mettere la mia camicia, la maglietta, vado a dormire, non ungo il cuscino, ed è immediato l'effetto. Credetemi, vi sentite rinascere. E ripeto spesso la frase più ricorrente quando si richiama la BM Steel è: ma sai che funziona sul serio? Lo diciamo sempre, non veniamo qui a dire comprate questo che risolviamo i mali del mondo. No, il gel è un grande, meraviglioso defaticante, antinfiammatorio, naturale, e allevia, alleggerisce, e come dicevamo prima, le spalle, dare movimento, dare elasticità, andare a dormire. Io so che molti amici e molte amiche hanno comprato chissà quanti cuscini, perché giustamente quando hai problemi con la cervicale e non riesci a star chiudi, chi alto, chi basso, provate anche il gel, datemi fiducia, provatelo. 38 euro a casa vostra, 2 flaconi, siete 2 amiche, 2 sorelle, 2 amici, e dite: facciamo uno a testa. Nella confezione dei 38 euro sono 2 flaconi da 250 grammi, mezzo chilo di prodotto a casa vostra, 38 euro senza aggiunte di spese, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Lo ripeto piano, pronti? 035 83 17 91. Mi raccomando, aspetto la vostra chiamata. Alla prossima. Ciao!

0: Siamo l'Italia che balla, questo purpurì di grandi artisti che ci ha cantato questo bel brano. E vado a salutare l'amico Paolo di Maerne che dedica proprio questo brano all'amica Miranda. A proposito dell'argomento del giorno delle bugie, quelle esileranti, vado a salutare Ivan di Monzambano, provincia di Mantova, che ci scrive così: buongiorno Tiziana e Giovanni, per prima cosa complimenti perché regalate questi momenti di serenità e spensieratezza facendoci ricordare il nostro passato anche in modo simpatico e gioioso. La bugia divertente che ora mi passa per la testa è quando ho marinato, così si dice, ma anche nelle mie zone, sai, Ivan, la scuola, e passeggiando tranquillamente per Desenzano del Garda ho incontrato la professoressa che mi ha chiesto perché non ero a scuola. La prima cosa che mi è venuta in mente è stata che avevo una visita dall'oculista, il dottor Canali. La risposta però mi ha stroncato la risposta. Siete pronti? Oh, che combinazione! È mio marito, ti accompagno. No, vabbè, Ivan, hai vinto il premio. Cioè, tu meriti un premio perché, cioè, penso che nessuno possa raccontare una cosa così. Quindi meriti assolutamente un premio e assolutamente sfiga, assolutamente grandissima, grandissima. Va bene, ti mando un abbraccio. Grazie per averci raccontato la tua bugia. Raccontatecene però al 345 48 45 663, almeno ci facciamo una risata tutti insieme.
1: State ascoltando A Pieno Ritmo.
2: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione. IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio Deghi provare, Deghi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
6: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
7: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: CIF! Un solo spray!
9: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
10: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
11: Permesso? Che bel parquet!
12: Ha visto?
11: E che bel freschetto, condizionato.
12: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
11: Quindi clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
12: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
11: Ma che fa? Mi ruba il mestiere.
13: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
14: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
15: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
16: Sorriso.
17: Scegli il modo
3: modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, più giovane che mai.
16: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
17: Cosa?
18: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
19: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
18: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
20: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
21: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
20: Finalmente!
21: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
22: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
23: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
24: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, gemelli di Guidonia Show. Perla-novagorica.com.

0: Maria Allegretti con Miracle Divina, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, e vado a salutare l'amico Mario di Gazzo Veronese. Lui ci manda un buongiorno artistico, direi, e con un sottofondo qualcuno che lo stava chiamando, e lui invece di rispondere cantava con noi. Sentiamo.
1: Evviva il
0: buongiorno.
1: Giorno, evviva la pioggia.
0: È partito, qualcuno ti sta
1: la
0: chiamando.
1: Pioggia è vita. Buona giornata, buona giornata, buona giornata.
0: Canta, canta, canta.
1: Balliamo sotto la pioggia, che è bello, che è bello. Ciao, ciao, ciao, ciao.
0: E allora un abbraccio, Mario, buongiorno, buongiorno anche a te. Buongiorno anche l'amica Clara, invece, che vuole salutare il figlio Gianluca e Yvonne, la sua compagna, e poi Eric ed Estrella, che stanno tornando dal Messico con questo bel brano. I Girasoli, Padre Pio, e subito dopo invece accontento l'amica Bruna di San Giacomo con Castellina Pasi e Amore Vero. Padre Pio.

Serena Pasi con Amore Vero, sempre qui su Radio Sorriso. Saluto l'amica Luigina da Morgano. Con la pioggia settembrina l'autunno si avvicina. Buongiorno, cara Luigina. Saluto Bruna, dice: io non ho mai detto una bugia. Brava. Io qualcuno. Piccole. E poi buongiorno a Renzo di Carano San Marco. Renzo, poi tra poco ti vado ad accontentare dopo le 10. Però adesso invece accontento l'amica Emanuela. Mi dice anch'io qualche piccola bugia perché non andavo a scuola, l'ho detta. E sono anche stata puntualmente beccata una volta anche la mia mamma, me la sono trovata davanti mentre giravo per il paese. Ho detto vabbè, ma eravamo ingenui, perché di solito devi andare via lontano quando non vai a scuola. Effettivamente è vero, se tu abiti in un paese e vai nello stesso paese, alla fine la probabilità che qualcuno o magari la mamma e papà ti vedessero era alta. Sara, il sogno del Mediterraneo con Forte.

0: Francesca Mazzucato con Taranta Mediterranea, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Noi ci ritroviamo tra poco con Farfalle su due ruote, Iris e Giovannino a tenervi compagnia per la prima mezz'oretta, dove parleremo ancora di piccole bugie, bugie esileranti, non robe troppo serie, assolutamente, quelle non vanno mica bene. E niente, a tra poco.
1: Avete ascoltato A Pieno Ritmo. Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
2: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
3: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
2: Finalmente!
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.

0: antiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Scopri OneSweep 90 di InOne, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Fiori di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, smart, green, always on. E-Once è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
5: Il latte e latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883 il buono del latte fresco dal sapore autentico.
6: Sorriso.
7: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
8: 48 45 663
7: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
9: Sono le 10 e un minuto.
10: L'ora esatta è stata offerta da...
11: Ma che bel sorriso! Dove vai?
12: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice.
13: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
14: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
15: Buongiorno. Il presidente del Veneto ha dato il proprio applauso alla decisione del Consiglio dei Ministri di tagliare la tassa sul bollo auto per veicoli medi e piccoli e per le moto. Sentiamo Alberto Stefani.
16: Una storica nostra battaglia che oggi vinciamo. L'abolizione del bollo auto per il 2027 per le automobili e i motoveicoli di piccola e media potenza. Una scelta di campo coraggiosa che va incontro a milioni di famiglie.
17: Il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha convocato per lunedì 5 ottobre un nuovo tavolo di confronto sulla vertenza Electrolux con l'azienda, le istituzioni locali e le parti sociali. A comunicarlo il MIMIT, la convocazione è stata comunicata durante un incontro tra il ministro e i sindacati e fa seguito a un altro confronto delle scorse ore con i rappresentanti del gruppo.
15: Daniele Canella, il nuovo presidente della provincia di Padova, ha ricevuto il testimone dal sindaco del capoluogo, Sergio Giordani. Ecco le sue prime dichiarazioni dopo l'elezione.
18: È stato davvero emozionante vedere la percentuale che si è riusciti a raggiungere di partecipazione e i voti espressi sulla mia candidatura. Sono grato davvero a tutte le persone che hanno contribuito a questo importante risultato.
15: L'annuncio della nomina a vescovo di Chioggia di Monsignor Michele Di Tolve, finora ausiliare della diocesi romana, è stato dato anche nell'aula della conciliazione del Palazzo Apostolico Lateranense dal cardinale vicario Baldo Reina in contemporanea con la sala stampa della Santa Sede.
19: Per ora ci fermiamo qui, appuntamento al prossimo notiziario.
20: Che operatore hai per la luce?
21: Ottima!
20: E per il gas?
21: Ottima!
20: Internet?
21: Ottima!
20: Mobile?
21: Indovina?
20: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.

0: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
1: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
4: Sorriso.
5: È il momento di Farfalle su due ruote.
6: Edizioni musicali Trevisan presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese delle edizioni musicali Trevisan.
1: E ringraziamo le edizioni musicali Trevisan per questo bel brano. Ci siamo ascoltati la voce di Luca Roncari con Cuba Libre Amor, sempre qui su Radio Sorriso. Bentornati, farfalle su due ruote, con Giovanile di Iris nella prima mezz'ora, e poi si continua con Iris. 345 48 45 663, questo è il numero per i vostri sms, whatsapp, note vocali, video, foto, fatene quello che volete assolutamente, ma interagite con noi, oppure telefonate allo 0423 73 6680 o 736681. E tra poco continueremo a parlare dell'argomento del giorno. Oggi vi chiediamo qual è quella bugia buffa, esinerante, che avete magari raccontato, magari a un figlio, a un nipote, no? Talvolta qualche bugia anche da genitori si deve raccontare. Per esempio, prima Tiziana diceva io dicevo a mio figlio che se si allontanava arrivava qualcuno a portarlo via. Così sono piccole bugie che però poi alla fine ci strappano una risata. Niente di troppo serio, non vogliamo entrare nelle serietà di bugie importanti che poi hanno anche creato sofferenze, eccetera. O magari da figli avete raccontato qualche bugia quando magari si marinava la scuola, almeno una volta nella vita, penso, o magari no, anzi, probabilmente no, però qualcuno l'avrà fatto, che non è andato a scuola e ha raccontato una piccola bugia, no? O altri, in altre occasioni, non lo so io. Quindi raccontatela a Radio Sorriso, ridiamo tutti insieme e rendiamo questa giornata anche un po' più solare, visto che fuori dalla finestra non c'è il sole, ma ci siamo noi, che vi portiamo sempre il sole, la nostra bella musica e le nostre voci e i nostri argomenti su Radio Sorriso.

0: Umberto Crepaldi con Vincerò, perderò, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E allora, Iris, buongiorno intanto.
1: Buongiorno Giovannino, buongiorno a tutti i sorrisini.
0: Iris, oggi è una giornata speciale.
1: Sì, è una giornata speciale, soprattutto per te Giovannino, perché so che tu sei legato in modo particolare a questa cosa. Nel senso che tutti gli anni tu non manchi mai. E oggi inizia la Fiera del Riso a Isola della Scala,
0: inizia la 58esima edizione, che tra l'altro poi celebra anche un traguardo importante, giusto?
1: Giustissimo, e ne andiamo a parlare proprio con Filippo Sussi. Buongiorno
0: allora,
1: Filippo.
0: Buongiorno Filippo.
2: Buongiorno a tutti.
0: Allora, oggi giornata speciale, si parte con questa nuova edizione della Fiera del Riso, che va proprio a valorizzare anche il consorzio di tutela delle IGP Riso Nano Vialone Veronese.
2: Sì, certo, oggi lavoriamo tutto l'anno per questo evento e finalmente si parte per 25 giorni. Cucineremo il nostro riso che abbiamo coltivato con tanto amore. Peraltro il nostro consorzio è proprio, come accennavate, il 30° anniversario, e quindi 30 anni fa è nato il consorzio di tutela del riso Nano Vialone Veronese IGP, che ne certifica le qualifiche e le qualità indiscusse.
1: Ci sarà qualche ricetta dedicata a questi 30 anni?
2: Beh, c'è il risotto all'isolana che c'è da 58 anni ed è sempre il risotto che noi tutti gli anni sponsorizziamo, è la nostra ragione.
0: Beh, io confermo, perché ogni volta che vado il risotto all'isolana è il primo, poi ce ne sono tanti vari tipi, ogni produttore poi propone le sue, quindi le sue ricette. Tra l'altro leggo oltre 50 ricette di risotti tradizionali, quindi veramente una varietà immensa.
2: E sì, poi quest'anno ci sono 50 ricette, bisogna però assolutamente assaggiare prima quello all'isolana e dopo tutti gli altri.
1: Lui ci tiene in modo particolare.
0: Certo.
1: Allora, dal 17 di settembre, quindi da questa sera al 13 ottobre, è difficile creare un mese quasi di eventi?
2: È un grande impegno, ma noi lo facciamo volentieri perché vogliamo che più persone assaggino il nostro riso, perché è un riso dalle qualità uniche.
0: E poi io ricordo che poi c'è tutta la parte anche storica, come ogni anno, e quindi dove viene proprio spiegata anche proprio come nasce il riso e tutte le varie coltivazioni, logicamente il consorzio, la tutela delle IGP, quindi con tutte le varianti, giusto Filippo?
2: Giusto, c'è un bellissimo museo che si può, ci sarà anche un'area immersiva tematica molto bella dove si potrà, si sembrerà di stare veramente in una risaia, quindi è un'attrazione da non perdere. E poi ci sono tutte le aziende agricole che vendono il nostro riso di Verona, che non si può, e quindi non si può mancare.
0: E allora a questo punto ci rinnoviamo l'appuntamento direttamente alla Fiera del Riso, spero di poterti conoscere di persona.
2: Certo, volentieri, d'altronde sono sempre lì.
1: Bene, noi ci risentiamo sicuramente la prossima settimana, un abbraccio anche a Federico.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao Filippo, grazie.
1: Grazie.
2: Ciao.
1: Grazie mille, allora noi continuiamo con la musica su Radio Sorriso. Caro Giovannino, io voglio vedere se quest'anno ti batto sotto questo punto di vista. Arrivo io da Filippo prima di te.
0: Sì, non lo so, vediamo. Magari vado due volte, eh. Un anno ci sono andato due volte.
1: Un anno ci sei
0: per
1: andato
0: per provare
1: due
0: diverse varianti, perché giustamente poi sì, puoi fare pranzo e cena.
1: Io l'anno scorso ho saltato e me ne vergogno, posso dire la verità, perché ci tenevo in modo particolare, invece non ci
0: però,
1: sono riuscita.
0: Però faccio come lo scorso anno, che poi ti porto tutta sta sale,
1: sì,
0: il riso,
1: infatti,
0: e poi mi ha fatto un risotto buonissimo,
1: mamma
0: quindi
1: mia. Ah, lo fai per quello?
0: Certo, giusto.
1: Così ti preparo io il risotto, vediamo se mi viene come quello dell'anno scorso.
0: È veramente buonissimo, cioè per fare i risotti, te l'ho sempre detto, i risotti erano buonissimi.
1: Va bene, dai, continuiamo con la musica.
0: Andiamo ad accontentare chi ci richiede proprio la nostra Iris, il nostro Alex con cuoricini, e chi salutiamo?
1: Salutiamo Elvira Roberto per la nostra nipote Sara, che oggi festeggia qui 15 anni, auguroni.
0: E allora auguri Sara, tra poco continuiamo, oggi si parla di bugie buffe Iris, bugie particolari, sai quelle bianche,
1: le bugie che non fanno male.
0: Sì.

0: Mauro Levrini con Guerriero, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, e salutiamo l'amica Dina di Magnago che ci ha richiesto proprio questo bel brano. Oggi si parla di bugie buffe, bugie esileranti, bugie che ci fanno ridere poi alla fine, dai.
1: Bugie che ci fanno ridere,
0: del tipo, non so, ti faccio un esempio, magari da genitore, non so se ti è capitato, non ti allontanare perché arriva l'uomo nero,
1: ah,
0: no,
1: sì.
0: Quelle piccole bugie che poi, o magari anche da figlio ogni tanto, quando magari non si andava a scuola, no, e allora ti inventavi, non so, la volta che io sono andato sul tetto, sono nascosto sul tetto per non andare
1: della
0: a scuola,
1: scuola,
0: no, di casa mia, poi sono sceso a una certa ora, ho dovuto inventarmi che la scuola era finita prima, nel senso, però poi mi sono messo, cioè nel senso, capisci, piccole,
1: sì, poi i tuoi genitori non hanno capito quello che stavi mentendo.
0: Vabbè, la più esilerante è stata quando ho fatto il buco sul, sai che c'era il libretto delle giustificazioni, almeno quando io andavo a scuola, prima volta con Marinato ero talmente in agitazione per questa cosa che ho cancellato più volte la firma del mio papà perché non l'avevo fatta bene, ho fatto il buco. Quindi poi ho messo un pezzo di scotch sotto col pezzettino di carta. La professoressa mi guarda e mi dice: e allora io mi sono inventato che il mio papà aveva sbagliato, si era macchiata la pelle, e poi ho detto: beh, io non so niente, ha chiuso il libretto. E me l'ha fatta
1: invece
0: passare.
1: Adesso queste cose non possono più accadere.
0: Infatti, il bello è quello. Infatti,
1: perché
0: è
1: bello!
0: Gli studenti di oggi si perdono un pezzo bellissimo che era il libretto delle giustificazioni. Ma ne parliamo tra poco, sempre qui su Radio Sorriso.
2: State ascoltando Farfalle su due ruote. Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo? Potremmo dirti: non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
4: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte, in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
7: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TEG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Sorriso.
2: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663 e interagisci in diretta con i nostri speaker.
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
10: Al Gran Gala delle Orchestre, uno straordinario quadruplo premio alla carriera.
11: Moreno il Biondo, Mauro Ferrara, Fiorenzo Tassinari e Walter Giannarelli.
10: Teatro Jacopo da Ponte, Bassano del Grappa, giovedì 29 ottobre.
12: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce.
13: Vieni a conoscere il corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
14: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
15: Il tetto tiene ancora.
16: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
17: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte raccolto ogni giorno e da una lenta lavorazione che ne esalta gusto e morbidezza. Latteria Soligo, la tradizione che si assapora.
18: Ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sì con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
19: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
20: Perché Nova, del gusto è la prova.
21: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
22: Sorriso!
23: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
1: Ringraziamo le edizioni musicali Galletti Boston per questo bel brano. Ci siamo ascoltati Lillo Baroni con L'amore che c'è in me, sempre qui su Radio Sorriso, sempre farfalle su due ruote.
2: Allora salutiamo l'amica che ci aveva richiesto Cecilia. Buongiorno Giovanni, sono a casa raffreddata, vorrei sentire buongiorno questa canzone, però purtroppo è passata proprio questa mattina Stefania.
1: È passata
2: Stefania. Alle 7:45 minuti, quindi non riusciamo ad accontentarti. Se ci vuoi richiedere qualcos'altro, molto volentieri.
1: Ma dici, mi hai detto una bugia bianca tu.
2: Ma probabile.
1: Mi hai marinato alla scuola.
2: No, stai impazzito.
1: Immagino che quello sia stata una cosa impossibile.
2: No, io devo averlo fatto solo una volta, aver marinato la scuola, e l'ho fatto in un giorno dove io ero stata a casa il giorno prima, che non stavo bene, e il giorno dopo ho provato a marinare la scuola. Credo che ho passato

0: certo, sì, probabilmente mio. Mamma si sarà sbagliata, però non essendo mai stata una che comunque sapevano che facevo queste cose, ai miei genitori non hanno detto nulla, però non fidati male. Che ho passato veramente 4 ore terrorizzata all'interno, tra l'altro, di un baretto così con le amiche, ma non a bere, a stare lì,
1: stare lì, poi quasi rintanati perché poi ti devi nascondere,
0: sì, perché dopo poi dopo non è che stai in un bar e non prendi un bicchiere d'acqua, non prendi magari un toast per mangiare qualcosa, certo, perché eri abituato a fare anche la merenda a scuola, certo, quindi poi dovevi spiegare anche ai genitori dove erano finiti i soldini che ti avevano dato.
1: Va bene, guarda, però il premio l'ha vinto Ivan di Monzambano, poi perché? Dopo leggiti il messaggio, perché a lui è andata veramente personalmente peggio e ha tutta la mia stima per quello che ha scritto. Ma intanto si continua con la musica, perché dobbiamo andare a salutare l'amica Clarice e suo marito Primo, che ci richiedono un bel brano.
0: Sabrina Salvestrin con Era una notte che pioveva.

0: Elena Camarone con Segretamente.
1: Su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, così abbiamo accontentato Maria che ce l'ha richiesta, dice grazie a Radio Sorriso che ci fate stare bene con le vostre canzoni, anche se richieste. Maria da Padova. Grazie Maria.
0: E invece adesso dobbiamo fare degli auguri.
1: Sì.
0: Di un compleanno che è passato, il primo settembre, l'amica Giovanna da Vicenza faceva il compleanno, quindi auguri.
1: Augurissimi. E poi sentiamo un messaggio vocale o lo sentiamo dopo con la canzone? Dai, lo sentiamo dopo con la canzone.
0: Allora, per Giovanna da Vicenza gli dedichiamo questo bel tango dal titolo Bolero.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sì, ciao, sono Lucia Dallerino. Volevo per piacere sentire la canzone Dio di Monti dell'Orchestra Bagutti. Grazie e buona giornata.

0: La voce di Simone, orchestra Franco Bagutti con Dio De Monti, sempre qui su Radio Sorriso. E io stavo vedendo che tu sbirciavi un po' sui social,
1: sì.
0: Perché ti ho beccato.
1: Eh sì, mi hai beccato. Tra l'altro stamattina abbiamo messo una di quelle fotografie bellissime. Tu sei furbetto.
0: Infatti ti ho beccato per quello.
1: Perché ero qui un attimo appisolata.
0: No, in realtà stavo pensando.
1: Chiudo un attimo gli occhi.
0: Stavo
1: che
0: pensando.
1: Penso,
0: ho detto, penso una cosa.
1: E tu mi hai fotografato.
0: L'ho fotografata, l'ho messa su Facebook. Giustamente, anzi vi invito a mettere un bel mi piace le nostre pagine social, perché vedete escono foto, anteprime, anticipazioni e cose simpatiche. Radio Sorriso con 3R sia su Facebook che su Instagram. E ci rivediamo tra poco?
1: Sì dai, ci ritroviamo tra pochissimo, sempre qui sulla radio più giovane che mai.
2: State ascoltando Farfalle su due ruote.
3: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027 la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.
4: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
5: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
4: Finalmente!
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367, in orario ufficio.
6: Tu non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
7: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.

0: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663 48 45 663 e interagisci in diretta con i nostri speaker.
1: Sono le 11 e 4 minuti. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
2: Buongiorno a tutti, ecco i principali aggiornamenti di oggi. La polizia locale di Venezia e i militari della Guardia di Finanza hanno operato oltre 50 sopralluoghi presso locazioni turistiche, B&B, alloggi turistici e strutture alberghiere. Gli accertamenti effettuati sia d'iniziativa sia a seguito di segnalazioni hanno consentito di individuare numerose irregolarità pari a circa 2 controlli su 3. L'ammontare delle sanzioni amministrative previste supera finora i 47.000 euro.
3: In Veneto è partito il percorso di confronto tra regione e territori per tutelare la risorsa idrica, le cosiddette autostrade dell'acqua. Ieri c'è stato il primo incontro a Palazzo Balbi fra l'assessore regionale Marco Zecchinato e i rappresentanti dei consigli di bacino. Sentiamo dall'assessore cosa è emerso.
4: È emerso che è un sistema molto efficiente, stanno lavorando molto bene in maniera veramente precisa e anche hanno dovuto affrontare delle sfide importanti in questi anni, ben affrontate con un bel piano di investimenti, perché l'orizzonte temporale è da qua a 20 anni, sia per reperimento della risorsa e qualità dell'acqua.
2: Si conclude qui il nostro giornale radio. Grazie per averci seguito.
1: Care amiche
0: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
1: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
0: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
6: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal UHD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
9: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
10: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Sorriso.
1: Classe 1. Le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Ci siamo ascoltati il brano proposto dalle nostre edizioni, le edizioni Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso, Roberto Polisano con Batticuore.
2: E salutiamo Marco di Monza, che dice: ciao, vi sto ascoltando mentre lavoro, se fosse possibile vorrei sapere, anche ascoltare, se si può mettere la canzone che ha vinto il Festival di San Liscio. Allora, la canzone che ha vinto il Festival di San Liscio, lui parla della parte dei cantanti, perché c'era una parte strumentale e una parte dedicata ai cantanti, è stata Figlia dei Monti da Veronica Cuneo e Matteo Bensi. Invece per quanto riguarda gli strumentisti ha vinto Alex Villani con il brano Sensualidad. Però noi andiamo ad accontentare, dai, Marco, che ce l'ha richiesta. Devo dire che, come sempre, tantissimi ascoltatori di Radio Sorriso, grazie, perché ci siete venuti a salutare. Abbiamo ritrovato anche gli amici di Brescia, abbiamo trovato gli amici di Sondrio, insomma un bel po' di persone, grazie. E poi abbiamo trovato anche tanti artisti, perché, caro Giovannino, devi sapere che oltre a esserci stato il San Liscio, lì a Gateo c'era la settimana del Liscio. Quindi abbiamo trovato anche tantissimi artisti che magari non erano in gara, ma che facevano comunque parte di
1: dei vari eventi,
2: che erano lì nella serata di San Liscio.
1: E quindi una bellissima occasione, tra l'altro so che avete anche organizzato e un sacco di contenuti che poi sentiremo.
2: Eh sì, sentiremo poi tutte le interviste fatte nella serata e poi anche quelli che sono stati i tre vincitori, perché in realtà sono stati tre in tutto.
1: Sì, beh, certo.
2: Va bene, dai, ce l'ascoltiamo.
1: Ce l'ascoltiamo, Figlia dei Monti, Veronica Cuneo, Matteo Bensi, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.
2: E tra pochissimo anche l'appuntamento con Sara di Dentur, poi andremo ad accontentare invece chi ci ha richiesto una canzone, la canzone Ho imparato a sognare, e ci sono ben due richieste su questo brano, una da parte di Marco di Brescia.

0: Giovanni Zanni in diretta con voi anche oggi per parlarvi naturalmente di igiene dentale, tutto quello che riguarda la bocca, la salute della vostra bocca, della vostra dentatura, e ne parliamo anche stamattina parlando anche di pecunia e di soldi con la nostra meravigliosa Sara che rappresenta Dentur e Cliniche De Nova.
1: Buongiorno, sì, parliamo di salute dentale, parliamo anche di soldi, perché tante volte rinunciamo a curarci perché costa tanto, soprattutto le cure dentali in Italia spesso sono proibitive, e noi vi consigliamo di venire a valutare in Clinica De Nova il vostro caso, quindi vi invitiamo a venire a fare una prima visita gratuita, abbiamo anche il pulmino che vi può accompagnare, la clinica è aperta dal martedì al sabato compreso, si parte con i nostri pulmini dai caselli autostradali più comodi a casa vostra e già in prima mattinata arriviamo in clinica e lì potrete fare la vostra prima visita, la radiografia panoramica, conoscere il piano di cura e ricevere subito i preventivi. Ecco, tutto questo è gratuito, anche il primo viaggio, proprio per darvi modo di venire a vedere e a sentire senza spendere nulla.
0: È bellissimo sentire che già qualcheduno al momento della nostra diretta sta telefonando, sta cercando informazioni. Mi sembra di sentire lo squillo del telefono.
1: È vero, sì, abbiamo sempre tanta richiesta perché appunto i pazienti sono sempre insomma alla ricerca di trovare soluzioni per tornare a sorridere. Da noi si risparmia veramente tanto, io vedo comparare preventivi tutti i giorni, c'è un risparmio che va fino al 50% in meno rispetto all'Italia, quindi chiamateci con fiducia, qui a Indentu potete prenotare sia il viaggio sia la visita, vi do subito il numero 045 97 00 25, oppure vi invito a visitare il sito www.clinicadenova.com e da lì potete entrare in chat via WhatsApp direttamente con me, quindi se non potete chiamare potete tranquillamente scrivermi e mandarmi addirittura, se volete, un piano di cura che avete in mano o una radiografia panoramica aggiornata, e possiamo iniziare proprio da lì ancora prima di partire per il viaggio.
0: Benissimo, sei stata chiarissima e bravissima come al solito. Sara, ci sentiamo in un'altra occasione, in un'altra puntata.
1: Grazie, a presto, ciao a tutti.
2: Ciao, sono Maria Rosa di Arcugnano. Volevo fare i complimenti al mio adorato nipote che ieri si è laureato con 110. Volevo fare dedicargli una canzone, se per caso ce n'hai tu una di valida per questo ragazzo.

0: La voce di Adriana, orchestra Roberto Tagliani con Ho imparato a sognare, sempre qui su Radio Sorriso.
1: Salutiamo Mario Dadolo che dice: ciao Iris, buona giornata anche a Giovannino, dedicheresti a mia moglie Maria la canzone Lasciami accendere le stelle di Frank David? Certo, ti accontentiamo immediatamente con la voce di Lorena, insieme a Lorena Frank David.
0: Va bene, io vado? No,
1: non so, come vuoi.
0: Ma perché io sto mi è mancato da oltre due viti che non facciamo
1: anche il programma insieme mancava.
0: È quello, da un po' che mancava.
1: È un mesetto,
0: tutto perché tra varie cose, eccetera.
1: Sì, sì. Poi salutiamo anche chi? Valentino e Brunetta che ci richiedono.
0: Buongiorno, ci potete mettere la canzone di Daniela Cavanna, Un bacio d'appoggio? Grazie mille, tra poco vi accontentiamo.
1: Sì, adesso controlliamo se possiamo inserire la canzone. Siete bravissimi e speciali. Grazie Rosanna, grazie di questo messaggino che ci ha messo anche di buon umore.
0: Sì, è vero. Sei emozionato, mi ha messo di buon umore ed effettivamente, come spiegavo ieri quando sono tornato, ho detto che mi mancava questo, cioè è questo il rapporto,
1: il rapporto
0: calore
1: con i nostri sorrisini.
0: Dopo due settimane non avevo mica più tanta voglia di stare a fede, giuro,
1: immagino. Immagino, capisco. Andiamo con Lasciami accendere le stelle.
0: Andiamo con Frank David e torniamo tra poco, sempre qui, su Radio Sorriso. Se poi volete raccontarci anche qualche bugia così buffa che avete detto,
1: sì, noi siamo
0: perché
1: qui.
0: No, noi siamo qui apposta.

Ciao Radio Sorriso, sono Anna di Fontanne, volevo salutarvi e ringraziarvi per questa bellissima giornata di compagnia e la musica. Una canzone, Destino, vi abbraccio e buon lavoro. Ciao, baci, baci.

0: Sandrino Piva con Destino su Radio Sorriso. Noi vi ricordiamo ancora lo 0423 736 680 se volete comunicare con noi, e ci ritroviamo tra pochissimo.
1: State ascoltando Farfalle su due ruote. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
6: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
7: Sorriso!
1: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 448 45 663. E interagisci in diretta con i nostri speaker.
8: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
9: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
10: La rimpatriata delle superiori?
11: Ne riparliamo a settembre.
10: L'iscrizione in palestra?
11: Ne riparliamo a settembre.
10: Il controllo gomme?
11: Ne riparliamo a settembre!
12: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800 651 651.
13: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
14: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: Grazie Daniela Cavanna con un bacio d'appoggio su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Allora salutiamo un po' di persone.
1: Certo, ciao Iris e ciao Giovannino, sono Adriana di Vigo d'Alzere. Volevo dire intanto prima di tutto augurarvi una buona giornata, buon lavoro. Poi oggi è il mio compleanno e
0: auguri.
1: Sto andando a festeggiare con la Paoletta che conoscete e che Alex conosce molto bene. E
0: ciao,
1: un abbraccio
0: a tutti
1: e due. Allora grazie, auguri Adriana, auguroni
0: e buona festa e divertiti più che puoi, divertiti. Salutiamo anche con un buongiorno Roberto da Cavarzere.
1: Ciao Roberto, buona giornata, un saluto a Loris di Mestrino, Padova e anche a Savio dal Brasile.
0: Ciao Savio, un abbraccione grande, grazie di essere con noi anche in questa mattinata, lui sicuramente si è appena svegliato.
1: Certo.
0: Sentiamo questo messaggio vocale che ci richiede una bella canzone, sentiamo.
2: Ciao, sono Luigina da Paese.
0: Ciao Luigina.
2: Mi fai un piacere di mettere l'universo, grazie, ciao.
0: Grazie, grazie mille. Quindi l'universo per me ce l'ascoltiamo da Marco il Clan.

0: Grazie a Luciani, Linda Biscaro e Matteo. Il divertimento della radio più giovane che mai. Si balla, si mangia benissimo e ci divertiamo tutta la domenica.
1: Ristorante Belvedere 30°. Vi aspettiamo.

0: Marco e Clan, l'universo per me, l'universo sempre qui su Radio Sorriso.
1: Salutiamo Rita Di Maniago e salutiamo anche tutte le persone che su Facebook stanno commentando.
0: Un sacco di saluti. Sì. C'è chi ti ha offerto un mojito.
1: E qualcuno mi ha offerto un mojito, ma c'è la motivazione. Qualcuno dice silenzio che lì sta dormendo, per piacere.
0: C'è chi ha detto potevano darti un giorno di riposo.
1: No, ma il lavoro mobilita l'uomo, non solo la donna, però l'uomo sì.
0: L'uomo, la donna penso di sì, dai, che valga.
1: Va bene, dai, però qualcuno scrive, però la vedo serena.
0: Vedi, perché è vero, anche io ti trovo serena.
1: Ma sì, sono tranquilla, cioè cosa vuoi farci? Ho un po' di sonno, ma...
0: Non mi hai visto 2 settimane, quindi no. Per quello è serena.
1: No, aspetta, perché abbiamo tanto di quel lavoro arretrato che non hai idea.
0: Infatti oggi sono rimasto qui a po'. Detto, rimango dentro lo studio così non posso.
1: Ma poi oggi sei qui?
0: No.
1: Come no?
0: Da domani si parte.
1: Da domani al dentista, quindi niente.
0: Comunque da domani per me parte stare qui. Ad oggi ancora no.
1: Niente. Ha paura perché cioè ha paura perché abbiamo veramente paura. Un sacco di cose.
0: Però
1: da
0: posso
1: fare.
0: Dire che a un certo punto stavo chiamando io te per dire ieri tutto bene perché
1: non mi dai nulla da fare.
0: Non mi segni.
1: Ti ho chiamato solo un paio di volte.
0: Infatti.
1: Una volta
0: mi ha chiamato
1: bravo.
0: Il nostro direttore direttamente in persona.
1: E una volta ti ho chiamato io, basta.
0: Infatti. Sì, a un certo punto ho detto, ma cioè, cosa succede? No, va bene, grazie. Sono state veramente delle vacanze molto rilassanti, anche grazie ai colleghi che mi hanno sostituito tutte le mattine.
1: E che non ti hanno chiamato.
0: E che non mi hanno chiamato.
1: Andiamo con Tiziano Rupi, ci ascoltiamo una chizomba su
0: certo,
1: Radio Sorriso.
0: Certo, arriva Trascio Nera, sempre qui su Radio Sorriso.

0: Tiziano Rupil con Trascia Nera, sempre qui su Radio Sorriso. Che dire, Iris, andiamo?
1: Noi andiamo, cioè andiamo. Intanto salutiamo l'amico Marco da Doria, che non riusciamo ad accontentare.
0: Ciao, Marco.
1: Perché la canzone che ci ha richiesto non ce l'abbiamo. Quindi se ci richiedi qualcos'altro, molto molto volentieri, magari poi lo puoi fare con Massimiliano e Tiziana.
0: Noi ci ritroviamo domani a partire dalle 8 con me, a partire dalle 10 con Iris, e ora invece vi lasciamo proprio con Massimiliano e Tiziana e con Ridiamoci Su, Iris.
1: E se avete voglia, andate nella pagina Facebook di Radio Sorriso a commentare questa foto bellissima. Posso
0: Brumata.
1: Dire che è vero che sembro proprio rilassata?
0: Vero,
1: cioè quando uno dorme, che ha la faccetta così tranquilla, pacifica.
0: Io te l'ho sempre detto che dovresti dormire in radio, vedi?
1: No, ho già dato, ho già provato l'esperienza, ti ricordo. Quindi poi sarei sempre qui di nuovo. Perché già sono sempre qui.
0: Sì.
1: Però effettivamente risparmierei di benzina.
0: Di benzina che tempi può anche andare bene.
1: Sì,
0: però.
1: Infatti, soprattutto, mannaggia. Pensa che sono andata, racconto una cosa veloce, sono andata in Austria un giorno, sabato, domenica, sono passata un attimo per l'Austria e
0: così,
1: devo dire che ci lamentiamo in Italia del prezzo del gasolio, della benzina, sono stata zitta, ho detto io non mi lamenterò più perché abbiamo ancora i prezzi più bassi del...
0: Pensa che invece mi hanno raccontato che in Giappone la benzina costa 90 centesimi al litro.
1: Vabbè, là in Giappone, chissà da dove arriva. Sì. Però negli altri paesi dell'Europa diciamo che la situazione è forse peggio anche dell'Italia.
0: Non ci lamentiamo.
1: Vabbè.
0: Che dire, noi andiamo a piedi. Tanto senta qua l'ufficio, andiamo a piedi.
1: Ah sì, andiamo a piedi, vabbè.
0: Vuoi andare in ufficio?
1: Io guardavo dove vuoi andare a piedi che c'è la pioggia. Però vabbè, io ti lasciamo fare.
0: A domani,
1: mi
0: ciao.
1: Raccomando, fate i bravi, ciao ciao.
2: Avete ascoltato Farfalle su due ruote?
3: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367. Al Gran Galà delle Orchestre, Michael Diaz e Maurizio Medeo. Scopri gli altri duetti in programma su sorriso.it.
4: La rimpatriata delle superiori?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: L'iscrizione in palestra?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: Il controllo gomme?
5: Ne riparliamo a settembre!
6: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800 651 651.
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Sorriso.
9: Sono le 12:01.
10: L'ora esatta è stata offerta da...
11: Ma che bel sorriso! Dove vai?
12: Da Ali c'è l'operazione spesa felice.
13: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
14: A Radio Sorriso le ultime notizie.
15: Buona giornata da Federica De Boni. Resta in carcere a Bollate il gioielliere Mario Roggero. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di differimento pena legata alla richiesta di grazia. Nei giorni scorsi anche i giudici di Torino si erano espressi in tal senso. L'abolizione del bollo auto per le auto fino a 80 kW non vale solo per il 2027. Lo chiarisce oggi la Premier Meloni con un post sui social. La misura, spiega, è pensata per essere strutturale, quindi definitiva. Interessati dal provvedimento 14,5 milioni di veicoli. Ogni cittadino avrà diritto a una sola agevolazione. Per rafforzare la sicurezza dei minori online, l'Unione Europea approva il Kids Act, ovvero il divieto dei social per gli under 13. A 15 anni l'età minima per un account autonomo. Per le big tech scatta l'onere della prova. Calcio, esordio flop del Milan in Europa League, perde 2-0 con il Benfica. Il tecnico dei rossoneri, Amorim, è la seconda volta di fila che non siamo in partita nel primo tempo. Questa sera tocca la Juventus di Spalletti, che riceve alle 21 gli olandesi del NEC Nijmegen. Queste le breaking news di TGcom 24.
16: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
17: Puoi dirlo forte.
16: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
17: Sì.
18: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
16: Scegli ora ING Business Banking.
18: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
19: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
20: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
21: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
22: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
23: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio. Deghi provare. Deghi fidare.
24: Carrefour, abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiba, un chilo a 2,29 euro. Da tre pezzi in su, 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket aderenti.
25: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
26: Che operatore hai per la luce?
27: Ottima.
26: E per il gas?
27: Ottima.
26: Internet?
27: Ottima.
26: Mobile?
27: Indovina?
26: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
27: Davvero?
28: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
29: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Sorriso.
30: È il momento di... Ridiamoci su.
31: Edizioni Baracca presentano il brano del mese.

0: sono pronto.
1: Avete ascoltato il brano del mese, Edizioni Baracca.
2: Ed era Gianni Drudi con L'ultimo clown. Buongiorno Max.
3: Buongiorno Tiziana. Allora, già in tuta?
2: Tutto a posto?
3: A postissimo. Hai mangiato?
2: Non serve che tu dica che io sono in tuta?
3: No, ma perché mi piace così?
2: Perché a nessuno interessa. E poi, sì, ho già mangiato. Oh, tu bene. Hai mangiato?
3: Sì, ho mangiato, dai, mi
2: Perfetto.
3: Sento sazio.
2: E
3: mi
2: allora
3: sazio.
2: Oggi non parliamo di cibo perché
3: no,
2: so che
3: ieri, davvero?
2: Ieri ne avete parlato di
3: ieri
2: cibo.
3: Ieri sì.
2: Ma parliamo di che cosa?
3: Non lo so, dimmi tu, devo ancora leggere io l'argomento del giorno. Qual è la bugia più buffa che avete raccontato da piccoli ai vostri nipoti? Nipotini o figli e che loro hanno creduto per davvero, tipo se fai quella faccia ti rimane così per sempre.
2: Esatto. Beh, quante volte i nostri figli, io, almeno a me è capitato varie volte di dire una bugia a fin di bene, insomma, di mettergli, che ne so, un po' di timore su, magari su qualcosa che mio figlio voleva fare, e ho dovuto così inventare una storia. A te è mai capitato con i tuoi ragazzi?
3: Ma sicuramente sì, adesso magari non mi ricordo, sono le bugie a fin di bene, no?
2: Esatto, sì. Sì, sicuramente. Cioè, allora,
3: bugie tra virgolette.
2: Sì, è un modo un po' per incutere, che ne so, un po' di timore,
3: sì,
2: un
3: esatto.
2: po' di attenzione, un po' di responsabilità. A volte si dicono le bugie così a fin di bene.
3: Considerando sempre che comunque sono ragazzi piccoli, cioè nel senso
2: esatto.
3: non racconti le bugie a un adulto, perché l'adulto gli dice: oh, ma cosa mi stai dicendo? Capito?
2: Oh, cosa cioè, me lo dice un folle. Vabbè. Allora ricordiamo i numeri di telefono e poi passiamo alla bella musica che potete anche richiedere allo 0423 736680 oppure
3: tramite WhatsApp, Telegram ed SMS 345 48 45 663.
2: E adesso Rita Jessie con Non ti tradirò.

0: Ed era l'infermiera con Una Tantum. Ritorniamo in diretta alle 12.20, l'ora di pranzo, vero Max?
1: Sì, quindi facciamo un buon appetito a chi magari si appresta adesso a sedersi a tavola per mangiare, o magari chi sta andando con la macchina o con il motorino, magari un po'.
0: Chi sta andando in trattoria, magari.
1: Ma anche in trattoria.
0: Cosa si può mangiare in una giornata così oggiosa?
1: Qualcosa di caldo, anche una bella minestrina.
0: Una zuppa.
1: Guarda, adesso avrei voglia, sai di che cosa? Zuppa di funghi. Tu no?
0: Hai ragione.
1: Con i crostini, quelli con l'olio. Mi sa che stasera me la faccio.
0: Ci sta. Io stasera, se continua così, sto tempo uggioso così un po', visto che non è proprio caldissimo,
1: no. Ecco.
0: Mi farei una pasta e lenticchie.
1: Pasta con le lenticchie alla
0: sera,
1: mangia
0: quelle
1: la pasta.
0: Arancioni. Sì, la pasta.
1: Ah sì, anche
0: con
1: la
0: tutto,
1: sera.
0: Tutto sempre,
1: no,
0: forever, la pasta.
1: Dai.
0: Ma scherzi.
1: Ma no, io
0: a
1: no,
0: casa
1: la sera
0: mia.
1: No. E siete magri come dei. Non so.
0: Magri.
1: Ma a parte qualcuno, però. Tutta.
0: Ma allora, noi vogliamo introdurre il pranzo con gli ascoltatori di Radio Sorriso. Domenica 4 ottobre ritorna questo appuntamento autunnale con gli amici di Radio Sorriso e i grandi ospiti che sempre ci verranno a trovare.
1: Esatto.
0: Vi dico già che saranno con noi Graziano Cianni, Linda Biscaro e Matteo e tanti altri che insomma scopriremo nel corso della, ancora per 3 settimane, quindi
1: sì,
0: siamo, si avvicina.
1: Poco
0: un menù
1: tempo.
0: A 42 euro è tutto compreso, ma dove, come e quando?
1: Allora, dove? Domenica 4 ottobre al ristorante Belvedere di Tricesimo in provincia di Udine. È già detto? Mi sono perso un attimo.
0: No.
1: Ah, ok, quindi domenica 4 ottobre al ristorante Belvedere di Tricesimo ci sarà il pranzo con noi di Radio Sorriso. Menù a 42 euro, tutto compreso. Quindi sbrigatevi nel prenotare il vostro posto a sedere assicurato. 0423 7367, ovviamente in orario ufficio 9:13, 14:18.
0: Anche adesso,
1: anche adesso
0: perché
1: sì,
0: insomma,
1: infatti,
0: trovate sempre qualcuno.
1: Non sono le 13, eh?
0: Esatto, qualsiasi informazione vogliate allo 0423 7367, oppure potete anche chiamare noi se volete qualche informazione. Possiamo prendere nota anche noi del vostro nome e il vostro posto.
1: Ma chiamate il centralino, visto che sono pagati per quello.
0: Anche lavamani.
1: Cosa dobbiamo fare? Anche quello, non so io cosa dobbiamo fare.
0: Sei un lavamani. Dipende dal cuore, ce lo ascoltiamo. Graziano Cianni qui su Radio Sorriso. Prenotatevi, forza!
1: Dai.

0: state ascoltando Ridiamoci Su. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
1: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Let's go! The Meteo World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tu a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. Meteo World.
3: È permesso?
4: Prego.
3: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che, ma che fresco qui in casa.
4: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
3: Gliel'ho consigliato io.
4: No, il manutentore. È anche carino, sa?
3: Pure.
5: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
6: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
8: Sorriso!
9: Cari amiche
10: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
10: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
12: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
13: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
14: Info al 0423 7367.
15: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla Sanitaria Più, a Due Ville, Erboristeria Natura Amica, Grumolo, Pedemonte e Zugliano. Alimentari biologici Verde Oro a Isola Vicentina e all'Erboristeria Green Point a Lonigo, ma come sempre chiamando lo 035 83 17 91, due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91.
16: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
17: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
18: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
19: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso? Senti qua.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: Mare dentro con Marianna Lanteri.
2: Oh, molto bene. Allora, abbiamo ricevuto un whatsappino. Ciao Radio Sorriso, questa canzone che avete trasmesso, l'infermiera, sembra fatta per me, anche se non l'ho mai richiesta. Fra mal di testa, influenza e raffreddore, mi sa che l'autunno per me è iniziato ufficialmente. Io per pranzo vellutata di zucca, buona anche quella, con dentro sottilette, file fondi. Poi una buona tisana, ciao da Stefania. E facciamo anche la rima con la tisana.
1: Riposati Stefania, resta a letto,
2: resta dove sei,
1: per una settimana.
2: Esatto.
1: Facciamo la rima.
2: Con Stefania, settimania sarebbe.
1: A proposito di bugie, dite a fin di bene ovviamente, o per come dire, far crescere anche i figli un po' di fiducia.
2: Sì.
1: Ecco che cosa ci scrive Anna Maria.
2: Dai.
1: Da piccola dicevo a mia figlia che se non avesse dormito sarebbe venuto il signor sonno a prenderla. Una sera mi ha guardata seria e mi ha detto: mamma, digli che oggi non ci sono.
2: Ah, hai capito, al signor sonno.
1: Al signor sonno, perché
2: a me viene dopo la trasmissione il signor sonno addosso, proprio mi copre
1: e ti porta via. E invece no, quando era piccolo mio figlio, io proprio stamattina proponendo l'argomento ho raccontato che da piccolo, quando andavamo in particolare a fare la spesa,
2: sì,
1: lui prendeva la rincorsa e scappava tra i scaffali,
2: giustamente, un bambino
1: poi vedeva questi spazi e noi dicevamo: no, devi stare vicino alla mamma e papà, perché sennò ti viene a prendere Luigi con i pantaloni grigi e ti porta via lontano a Parigi. Capito?
2: Quindi dicevamo una sorta di filastrocca.
1: Ecco, e non era perché ce l'avevamo su con Luigi, era perché faceva rima
2: con pantaloni grigi.
1: E allora
2: e
1: lui
2: Parigi
1: un attimino non si avventurava dove noi non potevamo vederlo, ovviamente. E
2: capito.
1: Te non hai neanche una bugia?
2: No, no, io gli dico, quando non avevano sonno i miei, dico: guarda che fuori c'è il Bau Bau.
1: E quindi?
2: Il babà gli faceva paura, c'era l'uomo nero, non hai mai detto l'uomo nero?
1: Il babao?
2: Il bau bau.
1: Io sapevo, il bau bau.
2: Bau. Beh, vabbè, quella cosa là, però sì, non è che raccontassi tante bugie. Però sì, così.
1: Vabbè.
2: Bello tornare bambini, però,
1: Ricorda i numeri e poi andiamo con una bella canzone.
2: Ma
1: di
2: certamente. 345 48 45 663. Perché a volte mi capita di dare il mio numero di cellulare in diretta? A te ti è mai capitato? Perché
1: no.
2: Il mio è 34084 e invece qua è 34548.
1: E tu adesso lo stavi dicendo?
2: Sì, lo stavo dicendo, cioè ero partito con il 340, però il numero di Radio Sorriso, signori, non facciamo confusione, è 345 48 45 663.

0: Che sia benedetto l'amore.
1: Benedetta la vita,
0: magari
1: benedetto l'amore.
0: Con la Rossella.
1: Il tuo sogno nel cassetto è
0: che
1: questo.
0: Non si realizzerà mai.
1: No, perché tu sei sposato.
0: Appunto.
1: Allora, vi invitiamo al circo adesso, il circo magico, per una serata imperdibile. Andiamo tutti assieme domani sera.
0: Ci sarai
1: domani,
0: anche
1: tu? E certo, è una serata speciale questa con Radio Sorriso al circo magico di Tyler Martini. Grandi illusioni in stile Las Vegas, acrobazie, suspense, artisti internazionali per uno spettacolo che lascia tutti a bocca aperta. E questo mi riferisco sia ai grandi e ai piccini,
0: soprattutto,
1: e a chi ha la mia età, per esempio, che è di mezza età.
0: Ed è proprio di mezza età.
1: Non fare commenti, scusa, perché anche tu
0: te le tiri, mezza
1: anche
0: età
1: tu,
0: cioè mezza,
1: anche tu.
0: Vabbè, allora, a parte gli scherzi, no, e non è uno scherzo, perché è una collaborazione che è nata con Radio Sorriso, nel regalare appunto dei posti e sederi per andare a vedere questo spettacolo domani sera, venerdì 18 settembre a Belluno. Per avere il vostro biglietto è veramente molto molto semplice: prendete la cornetta, Radio Sorriso vi aspetta, 0423 7367, questo numero, sempre orario ufficio 9 13 14 18. Il circo, ricordiamo che è che sosta in via dell'Artigianato a Carossa di Belluno. Potete scegliere due spettacoli, due ore di spettacoli, o il tardo pomeriggio dalle 17:30 oppure alla sera quello delle 21. Nel momento in cui chiamate, specificate se volete andare a quello delle 17:30 o alle 21, giusto?
1: Esatto.
0: Tu presenzierai a quale dei due? No, tanto per capire.
1: Sarà una sorpresa.
0: Una sorpresa, ok.
1: Allora, è a Belluno domani sera questa serata speciale con Radio Sorriso e tutti al circo magico di Tyler Martini. E noi si prosegue con la bella musica.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
2: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
1: Finalmente!
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
4: Con il progetto accoglienza Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
1: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
0: I segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile è facile e goloso, pensato per tutti.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
7: Sorriso.
8: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
9: Sono le 13:00.
10: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
11: Buongiorno, in apertura il caso del 17enne padovano che è stato abusato negli scavi di Pompei in provincia di Napoli. Il custode responsabile dell'episodio è stato arrestato. L'uomo, fingendosi guida turistica, avrebbe attirato il ragazzo in una domus, toccandolo e costringendolo a subire atti. I fatti sarebbero avvenuti in agosto durante una visita agli scavi.
12: 30 anni di legami, solidarietà e collaborazione, guardando ora a una nuova fase del rapporto tra Vicenza e Sarajevo. È questo il senso dell'incontro che si è svolto a Sarajevo tra il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai, l'ambasciatore d'Italia in Bosnia e Erzegovina Sara Eti Castellani, i rappresentanti dell'associazione Insieme per Sarajevo e il sindaco di Sarajevo Samir Avdic.
11: E ora 2 appuntamenti. Simply Red si esibiranno il 25 giugno prossimo in Piazza San Marco a Venezia. Apriranno le date italiane del Summer Funk 27 Tour, che celebra oltre 40 anni di carriera della band.
12: Da venerdì 18 a domenica 20 settembre Conegliano ospiterà una tappa dell'International Street Food, manifestazione itinerante arrivata alla 10ª edizione. Quella coneglianese è la 90ª tappa del circuito 2026. L'apertura degli stand è fissata per venerdì 18 settembre alle 17 e proseguirà fino a mezzanotte. Sabato 19 e domenica 20 l'area sarà aperta dalle 12 alle 24. L'accesso è gratuito.
11: È tutto, a più tardi.
0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
13: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
14: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
7: Il bello di settembre? Skoda Kamiq da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Sorriso!
17: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: Abanero, Abanero.
2: Sì.
1: Va bene, allora 345 48 45 663. Siamo ritornati in diretta per la seconda ed ultima ora di questo giovedì 17 settembre 2026. Qui a Castelfranco, uggioso, non piove, ma è grigio, grigiastro, no?
2: È brutto.
1: Dalle vostre parti, invece, com'è il tempo? Fatecelo sapere. Oppure, se volete aggiungere anche e rispondere all'argomento del giorno di oggi, che vi dice qual è la bugia più buffa che avete raccontato da piccoli ai vostri figli o nipotini e che loro hanno creduto davvero. Ovvio, bugia tra virgolette, quelle
2: sì,
1: a fin
2: esatto,
1: di bene, insomma,
2: bene non, un po' mascherata, serie, esatto. Un po' non da terrorizzare.
1: No, ci mancherebbe. Ecco, raccontateci appunto la vostra al 345 48 45 663, oltre che eventualmente a richiedere la vostra canzone preferita, giusto Tiziana?
2: Esatto.
1: Perché...
2: Vai, finisci. No, volevo dire che siccome sono arrivati dei messaggi, no?
1: Sì, difatti.
2: Qual è che avevamo letto che non mi ricordo più?
1: Uno di quelli, leggene uno, poi andiamo a scremarli, no? Leggi il secondo che è arrivato. Perché devi leggere l'ultimo?
2: Quello di Anna Maria, sì, hai ragione. Leggo questo. Quando mio figlio chiedeva continuamente perché, sai che i bambini hanno sì. tutto quel momento là e noi capiamo allora perché, a un certo punto gli ho detto perché lo dice il regolamento dei genitori, mi ha risposto fammi vedere il regolamento. mi aveva fregato
1: furbissimo, guarda che i bambini sembrano ma non lo sono, cioè Bisogna stare attenti anche con loro. Comunque stavo dicendo in merito alle richieste musicali che Radio Sorriso è il vostro jukebox.
2: Detto all'inglese.
1: Il vostro jukebox della musica da ballo.
2: E allora c'è
1: sulle mani.
2: C'è Romeo che vuole ascoltare un bel cia cia cia di Nicola Congiu. Come si intitola?
1: Pizziricco. Pizziricco o pizziriccio?
2: Andiamo.

0: Linda Biscaro con due stelle alle 13:17, sempre all'ascolto di Radio Sorriso.
1: Sempre, sempre di 13:17. Mi raccomando.
0: L'ho appena detto io.
1: Oggi è il
0: 17.
1: Vedi che c'è qualche assomiglianza. Allora, abbiamo un WhatsApp da sentire?
0: Sì. Sei pronto?
1: Vai.
2: Bye. Da piccola mia nonna mi ha raccontato, anzi mia zia mi ha raccontato una favola sullo scorpione che aveva fatto morire una signora.
1: Aia.
2: Molto macabro, purtroppo. Io mi trascino da 50 anni l'incubo dello scorpione. Pensate quanto male fanno queste cose.
1: Hai ragione. Penso
0: che inventare delle bugie a volte non va così bene.
1: Che il prossimo anno sono 25 anni io che mi porto presso uno scorpione e lo vedo tutti i giorni e ci dormo anche con sto scorpione.
0: Ma non è così. Allora, la nostra amica probabilmente è stata traumatizzata.
1: No, ma difatti bisogna, secondo me, raccontarle giuste. Non è che puoi raccontare cose un po' macabre che poi, come appunto la nostra amica, magari crescendo con l'età comunque resti magari parzialmente traumatizzata, no? È come scoprire che Babbo Natale non esiste. È brutto. È una sorta di mini bugia anche
0: che
1: quella.
0: Poi, questa
1: però,
0: cosa di dire di Babbo Natale adesso.
1: No, io, dico,
0: cioè,
1: no,
0: vogliamo spattare sta roba. Perché poi i bambini si rendono conto. E quando sono un po' più grandicelli capiscono.
1: Mi hanno preso in giro. Ma comunque è una bugia anche quella. A fin di bene, per carità.
0: Sì, cioè, guarda, se fai il bravo Babbo Natale
1: ti porterà.
0: Il
1: Babbo Natale
0: se
1: non
0: fai
1: esiste,
0: il cattivo, la Befana.
1: Al carbone, chili e chili di carbone
0: adesso,
1: che poi fanno male ai denti.
0: Primo, sicuramente.
1: Quindi, voglio dire, non è che noi genitori gli facciamo del bene, ma a parte che il carbone è solo per scherzare, cioè io che ero un teppista, veramente dovrei avere una grotta di carbone, una miniera di carbone.
0: Ma lo dicevano anche a te se facevi il cattivo, se facevi qualche
1: marachella. Riceverai solo carbone. Vabbè, mangiamo il carbone, tanto era buono, voglio dire.
0: Proseguiamo con la musica. Sabrina Sabo, sapessi quando ne ho mangiato sai che una volta era anche colorato, non era solo nero.
1: No, c'era anche
0: che
1: colorato.
0: Che buono. Stella Alpina, Sabrina Salvestri.

0: Alicantes con Simona 40. A proposito della storiella dello scorpione, è arrivato subito un altro messaggio.
1: Da chi?
0: Non si firma?
1: Aspetta, vediamo nel profilo. Antonio. Che scrive: lei traumatizzata dallo scorpione?
0: La signora.
1: Sì. Che questa tarantella la raccontavano a tutti i bambini da ragazzi. Pensate suo marito avere lei al suo fianco, che incubo. Ma io non l'ho capita, tu l'hai capita, che
0: hai
1: più vezzo di me, sei più vezzosa.
0: Sì. No, non mi dice, cioè pensate a suo marito avere lei al suo fianco, che incubo.
1: Cioè, adesso io non mi ricordo.
0: Cioè, praticamente la raccontavano a tutti i ragazzini, a tutti i bambini.
1: Ma tu sei sicura? Tu l'hai mai sentita?
0: No, no, per la mia infanzia scorpione
1: io non l'ho mai sentita.
0: Che poi ho paura dello scorpione, sì, sai quelli domestici, diciamo così.
1: Sì, quelli domestici con due gambe, anch'io ho paura.
0: No, ma dai.
1: Sono velenosi, eh.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: E operatore hai per la luce?
2: Ottima!
1: E per il gas?
2: Ottima!
1: Internet?
2: Ottima!
1: Mobile?
2: Indovina?
1: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF! Un solo spray!
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
6: Con Renault Captur Full Hybrid Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
7: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Open Weekend E-Tech 19 e 20 settembre.
8: Sorriso!
9: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
11: Al Gran Galà delle Orchestre, Marco Eniagara e Daniela Cavanna. Scopri gli altri duetti in programma su sorriso.it.
12: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
13: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
14: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
13: Finalmente!
11: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
15: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
13: Cosa?
16: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
11: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
16: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
17: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22 ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.

0: fermi, la grinta di Anna Maria Allegretti assieme a Omar Lambertini.
1: E chi si ferma più?
0: E una volta che è partita anche l'estate, ritorna con l'autunno un nuovo Sorriso in Piazza.
1: Ma che brava!
0: Venerdì 2 ottobre a Caorera di Sette Ville Belluno, una serata di magico ballo all'interno della 31esima sagra della zucca. Con i nostri Iris Giovannino e il nostro direttore Alex e con i ballerini della scuola Prestige, che cosa succederà?
1: Sorriso in Piazza, quindi venerdì 2 ottobre agli impianti della Proloco di Caorera, comune di Sette Ville. È molto facile raggiungere, eh?
0: Sì.
1: È una cosa, sì, si trova proprio in strada, basta fare un po' di sali e scendi e poi si arriva. Una serata quindi con il magico ballo all'interno della 31esima sagra della zucca, venerdì 2 ottobre Caorera di Sette Ville Belluno, Sorriso in Piazza, con il trio delle meraviglie Iris, Giovannino e Alex.
0: Ma possiamo,
1: povera Iris,
0: ma possiamo anche dire che è un ritorno, perché l'anno scorso siamo stati insomma col Sorriso in Piazza,
1: certo.
0: È stato un successo
1: a grande richiesta
0: e quest'anno ritorna.
1: Ci siamo strappati tutti i capelli, vedi perché. Io vedo.
0: Ritorna dunque, segnatevelo, venerdì 2 ottobre a Caorera Sette Ville in provincia di Belluno.

0: No, dico, hai capito Mister Domenico? E questa sera canto e son felice.
1: L'ultimo menestrello era il titolo di questo brano. Eh sì, perché cantare porta la felicità.
0: Eh sì,
1: no?
0: Porta bene, fa star bene.
1: No, stavo guardando nel nostro Facebook le foto di San Liscio. Vediamo Claudio con una maglietta giallissima.
0: Difatti, Pulcino Pio, lui e la Iris, due Pulcini Pii. Meraviglioso. Sì, perché la Iris mi ha detto che le persone con la maglietta blu erano i cantanti, credo. E quelli con la maglietta rossa i musicisti o gli artisti. Mentre quelli con la maglietta gialla erano gli operatori, che ne so, quelli che giravano

0: la telecamera, quello che facevano le interviste, quindi erano distinti per colori.
1: È vero, infatti guarda, i cantanti hanno questa maglietta rossa.
0: Esatto, vedi, poi c'erano i musicisti e quelle persone vestite di giallo erano
1: i radiofonici. Comunque ti dona, possiamo dirglielo adesso quando arriva? Sì, perché sarà diglielo. Dopo di noi.
0: Esatto.
1: Sarà dopo di noi, diciamo, Claudio, ti dona la maglietta gialla perché sembri come un pulcino.
0: Pio.
1: Lo stesso colore del pulcino.
0: Anzi, lo mettiamo come ultima canzone, così introduciamo... No, non è... va bene, non c'è, perché non c'è.
1: Non c'è.
0: Non c'è, non va bene, l'han tolta. Pulcino Pio, alla fine fa... Oh, oh. E quindi ha fatto una brutta
1: cosa
0: fine.
1: Vorrà dire quella fine che fa? Cosa vorrà dire?
0: Ragù di pulcino.
1: Vabbè, di certo sappiamo che dopo di noi a condurre qui su Radio Sorriso ci sarà Claudio Prospero. Noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento a domani, che
0: ma
1: sarà...
0: Ma tu sei sicura domani di esserci? O fai la birichina come ieri?
1: Ma ti farò così. Una sorpresa, dai.
2: Domani farò... non ci sono.
1: Ti farò una sorpresa, vedrai.
0: Ma l'importante è che sia dolce e salata. O salata. Poi...
1: Ah, pure, hai anche certo. Esigenze.
0: Beh, ci mancherebbe altro, scusa. È venerdì per tutti,
1: Domani è venerdì 18. Sì, domani sarà anche la serata del circo. Quindi se volete andare al circo a Belluno, 0423 736 7, ve lo rinnovo per ricordarvelo, per portare i vostri nipotini, i vostri bambini, e vi lasciamo con una bella canzone di Mattia Agostini. Come si intitola?
0: Melodicamente.
1: Vi salutiamo a tutti voi, buon proseguimento di giornata, a domani.
0: Forse
1: stessa
0: a domani.
1: Ora, come forse
0: stessa ora, stesso posto, stesso bar.

0: avete ascoltato? Ridiamoci su!
1: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
0: Cosa?
2: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
1: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
2: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
1: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027, la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.
3: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
1: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
4: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
5: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Sorriso.
6: Sorriso!
7: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Sono le 14:00.
9: L'ora esatta è stata offerta da...
10: Ma che bel sorriso! Dove vai?
11: Da Ali c'è l'operazione spesa felice.
12: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
13: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
14: Il 19 settembre sul Monte Panarotta in Valsugana, provincia di Trento, torna la Foresta degli Innovatori, l'appuntamento annuale promosso da Vaia. Ne parliamo e scopriamo tutti quanti i dettagli con Federico Stefani, co-founder e presidente di Vaia. Benvenuto, buongiorno.
15: Ciao, buongiorno a tutti.
14: Perché avete scelto di dedicare la quinta edizione della Foresta degli Innovatori a un tema importante come quello dell'attenzione? Che cosa significa oggi rimettere a fuoco tutto quello che conta?
15: Questa è una domanda che ci facciamo ogni giorno. Cos'è che è importante nelle nostre vite? Siamo sempre pieni di input e tutti richiedono la nostra attenzione, dai social, le persone, il lavoro, tutta questa vita frenetica. È un po' pensare a quello che è importante per noi, è un po' il centro del lavoro di Vaia che facciamo da tanti anni, e quest'anno abbiamo proprio voluto mettere questo titolo con delle persone, degli ospiti che parleranno ognuno per la propria esperienza proprio di cosa è importante e dove dobbiamo mettere la nostra attenzione: dall'arte, il design, la musica, il giornalismo, la sostenibilità, lo yoga, la mindfulness. Una giornata fatta proprio per vivere, scoprire, pensare, fare tutto quello che è importante per noi.
14: La data è il 19 settembre, tutte le informazioni su www.vaia.eu.
15: Grazie a voi.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
16: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
17: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
18: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
19: Sorriso.
20: È il momento di Oltre il Liscio.

Cari ragazzi, cari sorrisini belli vicini e lontani, eccoci nuovamente insieme, bentrovati, buon pomeriggio a voi tutti da Claudio Prospero, in questo giovedì 17 settembre, naturalmente immancabile e doveroso, vi accompagni il mio abbraccio, bacione, la stretta di mano. Ripartiamo allora con il nostro viaggio musicale odierno di oltre il liscio, dopo la pausa per quanto mi riguarda. Con il San Liscio 2026 a Gatteo Mare, dove con Iris abbiamo realizzato veramente tante belle e piacevoli interviste con gli artisti protagonisti di questa quarta edizione, interviste che poi prossimamente manderemo in onda qui a Radio Sorriso. Bene, allora ragazzi, ripartiamo, che la musica sia con noi.

Pomeriggio a tutti voi, cari ragazzi, buona musica a tutti. Oltre lì c'è Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre, dei grandi eventi, della musica da ballo più giovane che mai. Questo è il nostro viaggio musicale odierno sino alle 16:30 e come sempre immancabile e doveroso rinnovo il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano per tutti quanti voi. Arriva Dania con la

insieme a Luca Bergamini, un'estate senza te. Arriva la baciata, ragazzi, con protagonista Roberta Cappelletti, per amarti sì.

baciata insieme a Roberta Cappelletti, per amarti, sì, l'altro giorno, martedì 15 settembre, è scomparso Vitantonio Lovallo, conosciuto da tutti con il soprannome di Zitton. È deceduto all'età di 112 anni e 174 giorni. Al momento della sua scomparsa era l'uomo più anziano d'Italia e d'Europa, nonché la seconda persona più longeva a livello nazionale dopo la supercentenaria Lucia Sangenito. Con la scomparsa di Vitantonio, adesso Angelo Peressini è diventato ufficialmente il nuovo uomo più anziano d'Italia. Ha compiuto 109 anni il 2 luglio scorso. Veramente complimenti, augurissimi. Friulano di nascita, ma veneto d'adozione. La sua storia è profondamente legata al territorio trevigiano e alla memoria storica del nostro paese. Auguri allora, intanto è già da questo momento per Angelo Peressini, con i suoi 109 anni, è il nuovo uomo più anziano d'Italia.

gioventù. Cari ragazzi, cari sorrisini, naturalmente nel nostro consueto viaggio musicale quotidiano, protagonisti con le vostre scelte allo 0423 73 66 80 e 81. Per quanto riguarda invece la messaggistica WhatsApp 345 48 45 663, la Kizomba insieme a Paola

0: Radio Sorriso. Giovane che mai, giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
0: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia. Riso!
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso. Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
4: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
2: Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica, prima rete viaggi e vacanze di Padova.
5: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile facile e goloso, pensato per tutti.
6: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
7: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.

bene, parliamo di San Licio 2026, come già naturalmente sicuramente avete saputo, vincitori per quanto riguarda la sezione cantanti e la sezione canzoni. Matteo Bensi con Veronica Cuneo e Figlia dei Monti. Per quanto riguarda invece la categoria dei brani strumentali, vincitore Alex Villani sulle note del tango Sensualidad. Eccolo qua, vai!

0: Radio Sorriso. Più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: La rimpatriata delle superiori?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: L'iscrizione in palestra?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: Il controllo gomme?
2: Ne riparliamo a settembre!
3: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
4: Al Gran Galà delle Orchestre, Michele Ranieri e Elena Cammarone. Scopri gli altri duetti in programma su sorriso.it.
5: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
6: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
7: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, www.i-once.com.
8: AR Sedie e Tavoli, sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
9: Sorriso.
10: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
11: Sono le 15 e 3 minuti.
12: Radio Sorriso, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
13: Sicurezza sul lavoro, è con noi Sandro Martin, direttore di Sicurform Veneto, che è l'ente bilaterale delle associazioni artigiane e delle organizzazioni sindacali degli edili. Cos'è che ancora non funziona nel sistema?
14: Ci sono evidentemente, di fronte ai dati oggettivi, ai morti, agli infortuni, ci sono molte cose che non funzionano. Forse la prima cosa è che non c'è piena consapevolezza che la sicurezza deve essere un diritto dovere di tutti, e qualche volta si separano questi due aspetti. C'è un dovere comune di avere attenzioni alla sicurezza, assieme naturalmente a un diritto di esercitare la propria sicurezza.
13: Dal punto di vista pratico, come si può intervenire?
14: Le norme ci sono, anche le norme tecniche e quindi anche le procedure, scusate il termine, per poter eseguire i lavori in sicurezza, in particolare in edilizia. Il fattore umano resta un fattore importante, resta il fattore principale, dove qualche volta disattenzioni, forse anche scorciatoie che si intraprendono, portano a fatti drammatici.
13: L'intervista completa è disponibile sul sito classe1.it alla sezione podcast.
12: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
15: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
16: Il bello di settembre? Skoda Kamiq da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
18: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
19: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
20: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi online. Media World.
21: È permesso?
22: Ah, proprio lei!
21: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
22: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
21: E risparmia sulla bolletta.
22: Posso metterlo io?
21: È meglio applicato da un professionista.
22: Come lei?
21: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
23: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
9: Sorriso.
24: Classe 1. Le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Con Stefania e Valentina, Dillo alla Luna, Orchestra Sorriso.

Cari sorrisini, buona continuazione di pomeriggio a tutti voi da Claudio Prospero. Il nostro viaggio musicale continua con questo valzer lento insieme a Maria.

Buongiorno, buona giornata amici cari, eccoci qua ancora una volta insieme a voi, PM Steel, Raffaello, a parlare di lui, non di me, di lui, del gel, del nostro famoso gel corpo tonificante all'arnica. E io lo so che ci sarà qualcuno cioè, ancora qua insieme, sì, sono ormai 25-26 anni. Voi chiedete, quando è nata Radio Sorriso e noi siamo entrati 5 mesi dopo a fare pubblicità. E da allora siamo qua, e da allora abbiamo tutti i giorni, fortunatamente, non solo nuovi ascoltatori, ma ascoltatori che veramente, gioco di parole, ci ascoltano da tanti anni e fino a oggi o fino a ieri non avevano la problematica. Gli anni è l'unica giustizia che c'è al mondo, passano per tutti e chi più chi meno hanno dei problemi. Le gambe, la schiena, le articolazioni, il movimento, chi è in piedi tutto il giorno, chi è seduto tutto il giorno. E questo gel, che è un grande defaticante, un grande rinfrescante e un meraviglioso antinfiammatorio naturale, cosa fa? Allevia tanti piccoli problemi. Dunque toglie calore, toglie rigidità, toglie pesantezza, toglie stanchezza dal nostro corpo. Applicare, e come dico sempre, non frizionare. Perché? Perché se noi frizioniamo andiamo a scaldare, noi dobbiamo togliere il calore, togliere il gonfiore e togliere la rigidità dal corpo. E soprattutto le signore, lo dico sempre, con problemi di vene varicose, vasi capillari, varici, flebite, tromboflebite, non glielo devo insegnare io, lo sanno bene che devono dare freschezza, togliere quel calore e togliere quella rigidità dalle gambe. E il gel ha queste meravigliose proprietà. Applicare, come sottolineo spesso, e non frizionare. Tutto questo, dicevo, a 38 euro. Due flaconi da 250 grammi, mezzo chilo di prodotto, 38 euro il prezzo, a casa vostra, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Chiamare non vuol dire prenotare, chiamare vuol dire dubbi, curiosità, può fare il caso mio. Ho sentito Raffaello adesso e io mi ritrovo ad avere alcuni piccoli problemi che sottolinea, e allora forse è arrivato il momento veramente di, prima di tutto, di chiedere informazioni, e dopodiché potete dire ok, lo voglio a casa mia, nel giro di 2-3 giorni vi arriva a casa vostra. 035 83 17 91. Musica, a dopo.

0: Ritorniamo in diretta e parliamo in questo caso ancora del gel, perché sottolineavamo prima il problema legato alle gambe, ma spesso anche il polso, il gomito, la spalla, la cervicale, soprattutto la cervicale. Attenzione, non guarisce la cervicale. So che qualcuno dirà: allora lo compro a fare. E magari 10 anni o 20 anni che ha la cervicale e pensi che il gel possa guarire. No, eventualmente ti può aiutare ad alleviare la problematica, ad alleggerire quella pressione che sia. E quando vedo persone che per voltarsi con il collo devono usare il busto, tanto sono bloccati, imparate a usare il gel da spalla a spalla, bene dietro il collo, proprio scendete sul davanti, bene dietro le orecchie, e imparate a metterlo sia sulla fronte sia sulle tempie. Non unge, non sporca e non macchia. Questa è una delle peculiarità, o il successo, come mi piace dire a me, del prodotto, proprio la praticità. Lo applico, 2 minuti dopo asciutto posso mettere la mia camicia, la maglietta, vado a dormire, non ungo il cuscino, ed è immediato l'effetto. Credetemi, vi sentite rinascere. E ripeto spesso la frase più ricorrente quando si richiama la BM Steel è: ma sa che funziona sul serio? Lo diciamo sempre, non veniamo qui a dire: comprate questo che risolviamo i mali del mondo. No, il gel è un grande, meraviglioso, defaticante, antinfiammatorio, naturale, e allevia, alleggerisce, e come dicevamo prima, le spalle, dare movimento, dare elasticità, andare a dormire. Io so che molti amici e molte amiche hanno comprato chissà quanti cuscini, perché giustamente quando hai problemi con la cervicale e non riesci a star chiusi, chi alto, chi basso, provate anche il gel, datemi fiducia, provatelo. 38 euro a casa vostra, 2 flaconi, siete 2 amiche, 2 sorelle, 2 amici, e dite: facciamo uno a testa. Nella confezione dei 38 euro sono 2 flaconi da 250 grammi, mezzo chilo di prodotto a casa vostra, 38 euro senza aggiunte di spese, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Lo ripeto piano, pronti? 035 83 17 91. Mi raccomando, aspetto la vostra chiamata. Alla prossima. Ciao!
1: Più giovani che mai. È Radio Sorriso.
2: Più giovane che mai.

Cari sorrisini, facciamo tappa in quella di Campodarsego salutando Lidia con Patrizia. Ti amo tanto!

0: State ascoltando Oltre il Liscio.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
2: Il rientro? Pieno di stress. La scuola? Il traffico? Il capo? Potremmo dirti sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
3: Che operatore hai per la luce?
4: Ottima.
3: E per il gas?
4: Ottima.
3: Internet?
4: Ottima.
3: Mobile?
4: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
4: Davvero?
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Sorriso.
8: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
10: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
11: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
12: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
13: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
14: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
15: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
16: Perché Nova, del gusto è la prova.
17: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
7: Sorriso.
18: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

insieme a Sara il sogno mediterraneo tornerò. Facciamo tappa adesso a Villafranca di Verona andando a salutare Maria con le combi alpine insieme alle mondine.

primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso è in programma domenica 4 ottobre al ristorante Belvedere di Tricesimo Udine. Una bella giornata di festa da condividere insieme con gli speaker e con gli ascoltatori di Radio Sorriso. Una bella domenica in allegria, divertimento, la musica, il buon cibo, il ballo ovviamente. Ospiti di questa giornata di festa Graziano Cianni e Linda Biscaro con Matteo. Il menù è a 42 euro tutto compreso. Entrate, vi invito ad entrare nel nostro sito sorriso.it alla pagina eventi per le informazioni. Prenotate il vostro posto, la vostra presenza, chiamando il nostro centralone in ore ufficio, lo 0423 7367, 0423 7367. L'appuntamento quindi per domenica 4 ottobre, Tricesimo Udine, al ristorante Belvedere. Graziano Cianni, oltre.

con Graziano Cianni, oltre adesso tappa in quel di Padova, andando a salutare Pierina con Gianni Dego e mia dolcissima Butterfly.

0: La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: State ascoltando Oltre il Liscio.
2: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.

0: partiche.
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
5: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso.
7: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
8: Sorriso.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Sorriso, ovvio.
11: Sono le 16:03.
12: L'ora esatta è stata offerta da...
13: Ma che bel sorriso! Dove vai?
14: Da Ali c'è l'operazione spesa felice.
15: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
16: Radio Sorriso Traffico.
17: Bentrovati, c'è un aggiornamento della viabilità sulla 1 Milano-Napoli in direzione Napoli, coda di 1 chilometro tra Modena Sud e Valsamoggia, questo per un veicolo in avaria. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Trieste, code a tratti tra il nodo di Pero e Milano Est per traffico intenso. E ancora coda in uscita a Bergamo provenendo da Milano, anche in questo caso per traffico intenso. È tutto.
18: Prendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
19: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
20: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
21: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
22: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
23: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
24: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Sorriso!
12: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

Il valzer Pastorello, le fise di Sabrina Salvestrin e Athos Bassissi. Facciamo tappa in quella di Adria Rovigo, Adriano, che saluta Loredana e Denis di Adria e Adelio con Marilena. Un chiaro salutone a voi.

cari ragazzi, cari sorrisini. Attenzione, perché il circo magico di Tyler Martini vi invita a uno spettacolo imperdibile proprio domani venerdì 18 settembre in una serata speciale con Radio Sorriso. Grandi illusioni in stile Las Vegas, acrobazie, suspense e artisti internazionali per uno spettacolo che lascia tutti a bocca aperta. E c'è questa bella opportunità di prenotare il tuo posto gratuito, non perdertelo. Chiamate subito, visto che praticamente siamo proprio alla vigilia. Chiamate il nostro centralone allo 0423 7367. Il circo magico di Tyler Martini si trova a Belluno in via dell'Artigianato, località Carossa. Abbiamo ancora biglietti disponibili per lo spettacolo o delle 17:30 o delle 21 di domani, venerdì 18 settembre. Il circo magico di Tyler Martini vi aspetta in località Carossa di Belluno in via dell'Artigianato. E c'è anche l'acrobata del circolo, l'acrobata del circo insieme a Marco.

d'arrivo per quanto riguarda il viaggio musicale odierno di Oltre il Liscio a Radio Sorriso, viaggio che naturalmente si rinnova domani a partire dalle 14, come sempre il venerdì, poi con la nostra, ecco, la nostra Elisa si andrà tra le stelle per scoprire i segni meno e più fortunelli del fine settimana. Bene, eccoci dunque ai saluti. Pensavo anche di rivedere la signora Carlotta, ma che non c'è ancora. Chissà dove sarà andata a finire. Vabbè, allora noi ci salutiamo con Elena Cammarone, Non mi arrenderò. E grazie cari ragazzi e cari sorrisini per aver condiviso questo nostro viaggio musicale odierno. Grazie ancora a tutti voi da Claudio Prospero. Buona continuazione di ascolto. Buona serata a tutti voi. Noi ci sentiamo domani. Elena Cammarone, Non mi arrenderò.

0: Avete ascoltato Oltre il Liscio.
1: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Sorriso.
5: Radio Sorriso.
6: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
7: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
8: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
9: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
10: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
9: Finalmente!
8: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
11: Scopri OneSweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. InOnce è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
12: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
13: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 Stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
12: Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica, prima rete viaggi e vacanze di Padova.

Eccoci qui, miei sorrisini, buon pomeriggio. Mamma mia, sono arrivata in ritardo e non sono riuscita a fare il mio siparietto con il signor Claudio. Accipicchia. Ma non vi preoccupate, recupereremo domani con doppio siparietto. Doppio, non lo so, vedremo. Comunque, buongiorno da Carlotta, buon pomeriggio ormai. Le 16:38 minuti e qui su Radio Sorriso oggi si parla di quelle bugie bianche che si dicono ai bambini, no? Se fai quella faccia ti rimane così per sempre, non infilarti le dita nel naso altrimenti ti buchi il cervello, e un sacco di altre cose orribili che si dicono ai bambini per insegnargli a non fare determinate cose. Ecco, qual è quella che vi è rimasta più impressa o che è rimasta più impressa ai vostri nipotini? Magari ci avete creduto per sempre. Io ad esempio tutt'oggi, se vado a dormire dopo le 9:30 di sera, e lo faccio praticamente tutte le sere ormai che sono grande, ma sempre con quell'angoscia di stare andando a letto molto molto tardi, perché quando ero piccola mia madre mi faceva quasi terrorismo psicologico perché alle 8:30 bisognava dormire, e io adesso sono ancora molto preoccupata ogni volta che devo svegliarmi prima del solito, mi viene un po' di angoscia. E ce ne sono mille altre, da brava ragazza ricca di traumi, quindi raccontatemi anche i vostri chiamandolo 0423 7366 80 7366 81, o mandando un messaggio al 345 48 45 663. Noi adesso iniziamo a ballare perché siamo qui appunto per questo, con Occidentali Scarma, Valentina e Andrea Fiorentini per voi.

Le begin dell'orchestra Bagutti, eccoci qua sorrisini. Allora, prima di tuffarci nell'argomento di oggi, che è veramente divertentissimo e arrivano già testimonianze molto allegre, ci piacciono molto. Passiamo prima a un momento romantico. Oh, mi piace iniziare all'insegna del romanticismo e allora andiamo a Treviso, dove oggi Maria Pia e Giordano festeggiano, pensate un po', 60 anni di matrimonio. Ma auguri, ma complimenti, ma che fantastico traguardo! E allora, da tutta Radio Sorriso per voi un augurio speciale e una canzone per farvi ballare in questo anniversario così bello. Pietro Galassi, che giusto appunto ci canta Eternamente.

0: State ascoltando I Colori della Musica. Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
1: Al Gran Galà delle Orchestre, Manuela Recchia e i Philadelphia. Scopri gli altri duetti in programma su sorriso.it.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
3: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce dal latte veneto e friulano raccolto ogni giorno. Maturazione lenta, profumo delicato e una consistenza tenera che racconta tutta la qualità della tradizione. Latteria Soligo, il gusto autentico della mozzarella STG.
4: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
5: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
4: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
0: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
6: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
7: Sorriso.
8: Radio Sorriso.
9: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
8: Più giovane che mai.
10: Sono le 17 e un minuto.
11: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
12: C'è un aggiornamento dell'informazione. In redazione Mauro Baldan. Il governo ha sospeso il bollo per le autovetture e i ciclomotori con potenza fino a 80 kW per il 2027. La promessa è di rendere la misura strutturale. Ma secondo stime recenti, questa tassa fa incassare allo Stato 7,5 miliardi di euro all'anno, poi lasciati alle regioni. In questo senso i maggiori introiti interessano Lombardia, Lazio, Veneto, Piemonte ed Emilia-Romagna. Il transito di una perturbazione di origine atlantica sull'Europa centrale sta interessando le regioni settentrionali. Le precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale stanno colpendo o sono attese su Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, ma anche sulla Liguria. Fenomeni accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e frequente attività elettrica. I Simply Red hanno annunciato Summer Funk 27, tour che interesserà anche l'Italia. Annunciati 5 concerti, il gruppo guidato da Mick Hucknall terrà la prima esibizione il 25 giugno 2027 a Venezia, esattamente in Piazza San Marco. Gli altri concerti a Roma, Pompei, Bari e Lucca. E questa l'ultima notizia.
13: Cari amiche
14: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
13: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
14: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
15: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare,
7: più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico City SUV. More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
16: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
17: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiba, un chilo a 2,29€. Da tre pezzi in su, 1,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket aderenti.
18: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
19: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
20: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
21: TAEG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
20: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
22: Sorriso.
23: Edizioni Sa Project presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Saproject.
1: E come ogni pomeriggio un bel cin cin col mojito, ci sta! Allora, sorrisini, riprendiamo le redini dell'argomento odierno perché è veramente molto interessante. Sapete quando siamo piccoli e combiniamo delle marachelle o facciamo delle schifezze e quindi i genitori ci dicono che quella cosa non si fa e aggiungono una bella bugia bianca dicendoci questa cosa non si fa perché altrimenti succede questa tragedia inenarrabile, e invece non è vero, però questo è il modo, un modo per far sì che i bambini smettano di avere determinati comportamenti già dalla prima infanzia, altrimenti poi ti rimane il vizio. E chi vuole, ma se mangi con la bocca aperta ti entra l'aria in pancia e poi ti gonfi come un pallone. Grazie al cielo la maggior parte dei bambini ci credono, altrimenti saremmo circondati di adulti che mangiano schifosamente con la bocca aperta. Sentiamo cosa ci racconta Cesarone invece.
2: Ciao Carlotta, sono Cesare. Io Ciao. Mi ricordo che da piccolo avevo preso per un periodo la mania di fare con gli occhi strabici, no?
1: Poi.
2: E mia mamma mi diceva sempre, prima mi tirava una sbella sulla testa, dopo mi diceva guarda che se lo fai quando suonano le campane rimani per tutta la vita così.
1: Aiuto.
2: E mi ricordo sta cosa qua. Tutto qua. Ciao
1: Cesare, grazie. Beh, è bella anche questa, non l'avevo mai sentita, ma è molto molto interessante. Raccontatemi anche la vostra, mentre io, grazie all'amica Silvana di Vicenza, vi faccio ballare un fantastico tango. C'è Primino con il tango de amor.

era Morena Ciucci con questo bel ciaccia vagabondo su Radio Sorriso, le 17:16 minuti. Vi ricordo un appuntamento molto importante per domani. Parlo a tutti coloro che sono a Belluno e provincia, ma anche a chi ha voglia di muoversi e di andare fino a lì, perché domani ci sono ben due spettacoli del Circo Magico di Tyler Martini in compagnia di Radio Sorriso. Potete scegliere se andare alle 17:30 o alle 21 e il biglietto ve lo regaliamo noi. Come si fa? Basta prenotare al nostro centralino, chiamatelo 0423 7367, scegliete l'orario che preferite e domani potrete partecipare, nostri ospiti, al Circo Magico di Tyler Martini. Ore 17:30 oppure ore 21, Belluno, località Carossa, via dell'Artigianato. Ovviamente se prenotate dal nostro centralino il giovane Diego vi darà tutte le indicazioni necessarie. Non vi preoccupate, chiamate ora perché l'appuntamento è domani, non rimane moltissimo tempo. Mi raccomando, c'è Vanna Isaia adesso con una bella cumbia, si intitola Lasciami Così.

Era Tony D'Aloia che ci ha cantato Champagne. Salutiamo Silvano a Padova che voleva ascoltare una bella canzone di Peppino Di Capri. Ciao Silvano, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti coloro che si sono da poco collegati con Radio Sorriso. E adesso arriva, dopo Tony c'è Tonia, giustamente, Tonia Todisco con un meneito che si intitola Marinaio. E allora a voi, bei marinai all'ascolto, un saluto particolare.

0: State ascoltando I Colori della Musica.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione. IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro, e con le mega offerte filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
3: E operatore hai per la luce?
4: Ottima.
3: E per il gas?
4: Ottima.
3: Internet?
4: Ottima.
3: Mobile?
4: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: CIF! Un solo spray!
7: I probiotici naturali di CIF Infinite Clean. Pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.

0: supermercato IO è la scelta perfetta se cerchi la convenienza a due passi da casa tua.
1: IO, il meglio vicino a te.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Sorriso.
7: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
9: La rimpatriata delle superiori?
10: Ne riparliamo a settembre.
9: L'iscrizione in palestra?
10: Ne riparliamo a settembre.
9: Il controllo gomme?
10: Ne riparliamo a settembre!
11: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
12: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
13: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Era Paola Fabiani con La vita è bella e noi sottoscriviamo naturalmente. Allora, oggi si parla di quelle piccole bugie che si raccontano ai bambini. Allora, saluto l'amica Laura che mi scrive: ciao Carlotta, hai proprio ragione. Anche a me da piccola dicevano sempre che le dita nel naso avrebbero perforato il cervello, e io lo dico ancora ai miei nipotini e loro in realtà non mi credono molto. Dovrei essere forse un po' più risoluta, cara Laura. Dai, vedrai che piano piano smetteranno, speriamo. Beh, se vorranno poi trovarsi una fidanzatina quando saranno più grandi, dovranno smettere per forza. Se non la smettono con le buone, vedrai che la smetteranno con le cattive. Andiamo con la mazurka, ci sono Daniele Marcomini e Andrea Barbanera in Sportiva.

D'amore va con Claudia Scarciafratte, va e arriva Radio Sorriso naturalmente. Oh sorrisini miei cari, è giunto il momento della polca. Davide, i ragazzi del sole.

0: Buon pomeriggio Carlotta, ciao sorrisini, hai visto? Sono arrivato e ti ho dato l'ispirazione.
1: Ecca, ma che bella canzone.
0: È arrivato
1: che
0: bella il pistolone.
1: Canzone, è arrivato il pistolone.
0: Sì,
1: è una canzone che parla di te, non lo so.
0: Cioè,
1: non...
0: chi lo può sapere, chi lo può sapere? Fermiamoci qua.
1: Questi sono argomenti da signor Claudio.
0: Esatto. Dovrei intraprenderli con lui, effettivamente.
1: Sì, infatti, potete, non so, fare una gara.
0: Sarebbe molto carino.
1: Sarebbe molto carino.
0: Non ci vedrebbe nessuno poi qui, tra l'altro.
1: Qui proprio, no, secondo me poi tra l'altro gli amici vogliono partecipare anche loro.
0: Ecco, dipende se vogliamo noi che
1: vabbè. Basta così, per carità del Signore. Oggi non ho fatto il mio interscambio quotidiano con il signor Claudio, quindi sono un po'...
0: Ti mancava.
1: Sì,
0: sono a disposizione, insomma, abbiamo dato, abbiamo recuperato.
1: Interscambio quotidiano anche con Luca va benissimo.
0: Ecco, ottimo.
1: Sorrisini belli, noi ci risentiamo domani, ore 16:30, sempre sulle frequenze friggere più che vabbè, quello avete capito, di Radio Sorriso. Ti piace? Ogni tanto mi esce la sorellella.
0: Infatti stavo pensando.
1: Oggi sono un po' rimbambita, quindi lasciamo perdere. Continuerete con Luca a parlare delle belle bugie che ci dicono quando siamo piccoli.
0: E che ci
1: portano sulla buona strada, però, della buona educazione, oppure anche sulla cattiva. Chi lo sa, lo scopriremo da qui a questa sera. Noi ci risentiamo domani ore 16:30, parte il Mambo in compagnia di Yolanda Moro. Questo è Palloncino, e dove ci porterà il palloncino?
0: Chissà.
1: In alto, nel cielo, tra le nubi.

E questo era Luigi Gallia con il pistolon, brano gentilmente consigliatomi dal mio lieto collega. Ciao Luca, ben arrivato.

0: Avete ascoltato I colori della musica.
1: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027 la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.
2: Un pennarello indelebile. Cosa ti serve?
3: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
2: Finalmente!
1: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
4: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
5: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
6: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.

0: nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 18 e 0 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
0: Ma che bel sorriso! Dove vai?
3: Da Ali c'è l'operazione spesa felice.
4: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%.
5: A Radio Sorriso le ultime notizie.
6: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Trump valuta sanzioni o lo stop al commercio con l'Unione Europea se il Canada ne diventasse membro associato. Il monito dopo la proposta di Bruxelles di aprire una partnership con il paese nordamericano. Un Canada più forte e più efficace anche per gli Stati Uniti. La replica del premier canadese Carney. E siamo alla calcio con l'Europa League. Questa sera Juventus contro gli olandesi del Nijmegen. Si gioca dalle 21. Riflessione in casa Milan dopo la sconfitta con il Benfica 2-0 a San Siro. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì.
9: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
7: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
12: Sorriso!
0: Radio Sorriso! La musica! Chiedila allo 0423 736680.
13: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
14: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
15: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
16: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
17: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
18: Permesso? Che bel parquet!
19: Ha visto?
18: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
19: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
18: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
19: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
18: Ma che fa, mero bel mestiere?
20: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
21: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
22: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
23: Renault.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Sorriso!
12: È il momento di Cocktail di Sera.
23: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
24: Oceania.

0: avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound.
1: Oceania. Elena Cammarone con Sei Tutto. Ringraziamo le Edizioni Vocal Sound con il brano del mese. Buonasera Sorrisini, ben ritrovati. Le 18 e 10 minuti di questo giovedì 9 settembre 2026. Scusate. A tenervi compagnia fino alle ore 20 la voce di Luca. Ben ritrovati davvero. Che bello essere qui. Non era previsto il mio arrivo, ma eccomi. Ci terremo compagnia fino alle ore 20, naturalmente insieme alla bella musica, la musica delle grandi orchestre italiane. Vi ricordo anche l'argomento del giorno. Oggi vi chiediamo qual è stata la bugia più buffa che avete raccontato a vostro figlio, ai vostri nipoti, per magari spaventarli un attimino, per dirgli no, questo non si fa, altrimenti succede questo, altrimenti succede quello. Beh dai, raccontatemelo, raccontatemelo. Per farlo, semplice, come sempre vi ricordo i contatti per raggiungermi: 345 48 45 663 per quanto riguarda la messaggistica, se avete il piacere di telefonare 0423 736 680 o 736 681. Ma adesso andiamo con una bella cumbia, la Suonami Band con Preludio, Odissea Veneziana.

Michele Ranieri con Ballo con te, questa bella dance. Ci siamo un po' scatenati e va bene così, sorrisini. Iniziamo con le vostre dediche. Vado a salutare Roberto da Montecchio Maggiore, che ringrazio per i complimenti, davvero molte molte grazie, caro Roberto. E per te questo bel valzer, Orchestra Castellina Pasi con Attenti al cane. Ciao Roberto.

Giuliano e i Baroni con il clarinetto, questo bel foxtrot, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vi ricordo l'argomento del giorno, se avete il piacere di interagire oggi vi chiediamo qual è la bugia più buffa che avete raccontato ai vostri figli, ai vostri nipoti, per rimproverarli magari, per dirgli questo non lo devi fare altrimenti arriva l'uomo nero, ecco, mi viene in mente, oppure tante altre cose, adesso magari non me ne vengono in mente altre, però aiutatemi voi, scrivetemelo oppure raccontatemelo al telefono 345 48 45 663 per la messaggistica, per le telefonate 0423 736680 o 736681. Continuiamo adesso con un bel moderato, abbiamo Francesca Mazzuccato con Maledico il mondo.

0: Roberto Scaglioni ed Edmondo Comandini con Erbittere. Vado a salutare Sonia da Conegliano. Un abbraccio, Sonia, sempre un piacere sentirti. E grazie anche a te per le belle parole che spendi sempre per noi speaker. Ecco, grazie, grazie mille davvero di cuore. Un abbraccione forte, forte, forte. E poi saluto delle bellissime tre sorridenti assistenti. Eccolo qua. Ciao Luca, lunedì non sono riuscita a salutarti. Siamo state prese al lavoro e abbiamo finito tardi. Ma noi siamo sempre sintonizzate con Radio Sorriso. Quando il dottore non c'è, le assistenti ballano. Bella questa, sta battuta. Brava Nazarena. Un abbraccione da Nazarena, Francesca e Aurora. Siete bellissime, meravigliose e complimenti anche per le vostre cuffiette. Ecco, se io fossi lì con voi a lavorare, non ne avrei bisogno sicuramente. Un abbraccione carissimo e buon lavoro e grazie anche a voi per essere all'ascolto di Radio Sorriso. Vi vedo lì sul computer, vedo la pagina aperta del nostro sito. Brave, brave, brave. Un abbraccione. Sorrisini, noi ci risentiamo tra pochissimo. Fermi lì e non vi muovete.
1: State ascoltando Cocktail di Sera.
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: nostre zone.
1: Un supermercato AEO è la scelta migliore per trovare la tradizione italiana a due passi da casa tua.
0: AEO, il meglio vicino a te.
2: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
7: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
9: Sorriso
10: 0423 736680. Se la chiami, ti risponde con un sorriso.
11: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
12: Cosa?
13: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
11: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
13: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
14: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
15: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
14: Finalmente!
15: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso. Al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
14: I campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
16: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
17: Il gel della BM Steel lo trovi anche alla farmacia Cogatto a Marano Vicentino, erboristeria Vita Sana a Marostica, alla farmacia Zambotto a Monte Galdella e l'erboristeria Sole Luna a Sandrigo, ma chiamandolo 035 83 17 91, due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91.
18: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
9: Sorriso!
19: Edizioni Baracca presentano il brano del mese.

0: sono pronto.
1: Avete ascoltato il brano del mese, Edizioni Baracca.
2: Ringraziamo le Edizioni Baracca per il brano del mese, l'ultimo clown Gianni Drudi, questo bel lento, sempre qui su Radio Sorriso, le 18:43 minuti, a tenervi compagnia fino alle ore 20 con cocktail di sera, la voce di Luca. Vado a salutare Marzia da Fiume Veneto, ciao carissima, che mi scrive: ciao Luchino, oggi pomeriggio io e figlia siamo state in Casa Serena per la festa dei compleanni del mese, festa lietata dal karaoke del mitico Angelo, così abbiamo fatto cantare gli anziani a squarciagola, bello. Queste sono bellissime cose davvero, quindi tanti auguri ai compleanni del mese, ai festeggiati assolutamente, e bravi Marzia e figlia che avete allietato, fatto un po' di animazione. Un abbraccio e una buona serata. Saluto anche l'amica Maria da Marghera che mi ha telefonato per un saluto. Un abbraccio tesoro e grazie mille per aver telefonato, anche lei sempre all'ascolto di Radio Sorriso. E adesso andiamo ad accontentare l'amica Enrica da Treviso, che ha il piacere di ascoltare il prossimo brano. Un bel moderato, la voce di Alex, orchestra Bagutti, Romanzo d'amore. Ciao Enrica.
3: Ciao,

Questa bella mazzurca, il nostro direttore Alex So con la mazzurca del fornaio, mi verrebbe da dire deformazione professionale, caro direttore. E proprio Alex, il nostro direttore, insieme a Diris e Giovannino, ci saranno con il sorriso in piazza venerdì 2 ottobre a Caorera di Sette Ville in provincia di Belluno. Una serata di magico ballo all'interno della 31esima sagra della zucca. Musica, divertimento, gadget, sorprese e tanta simpatia con gli speaker della vostra radio preferita, la vostra radio del cuore, Radio Sorriso. Oltre a Iris, Giovannino ed Alex ci saranno i ballerini della scuola Prestige. Sorriso in piazza venerdì 2 ottobre agli impianti della Proloco di Caorera, comune di Sette Ville. Naturalmente vi ricordo che l'ingresso è libero e sul nostro sito internet www.sorriso.it, e vi ricordo sempre che Sorriso si scrive con 3 trovate tutte le informazioni di questa bellissima serata, di questo bel sorriso in piazza venerdì 2 ottobre a Caorera di Sette Ville in provincia di Belluno con la 31esima sagra della zucca. Quindi mi raccomando, non mancate. E continuiamo adesso con un bel tango, Stefano Capitani con Tempi Passati, e vado a salutare l'amica Rita di Udine insieme a tutta la famiglia. Ciao Rita, un abbraccio.

0: Il mercato di Montichiari, Ornella Nicolini, e vado a salutare Tony da Ariano Polesine. Un abbraccio Tony, una buona serata e dai, continua a mettere la tua pomatina, vedrai che starai sicuramente meglio. Ti abbraccio forte e grazie per essere sempre all'ascolto di Radio Sorriso. Saluto anche Fiorella da Villafranca di Verona, che invito a richiamare perché il brano che mi avevi richiesto, cara, io ho cercato, ma non c'è. Quindi se hai piacere di ascoltare un altro brano, sono qui a tua completa disposizione. Ti aspetto allo 0423 736 80 o 736 681. Noi Sorrisini ci risentiamo tra pochissimo per la seconda oretta insieme, sempre in mia compagnia, in compagnia di Luca, con Cocktail di Sera. Fatevi sentire.
1: State ascoltando Cocktail di Sera. Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
2: Al Gran Gala delle orchestre, Marilisa Maniero, Marco Negri e Fabio Corazza. Scopri gli altri duetti in programma su sorriso.it.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
5: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto Accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il Parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
6: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Sorriso.
7: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
8: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
7: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
8: Delix.it.
7: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
8: Delix.it.
7: Spediamo gratis in tutta Italia.
8: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
7: Delix.it.
8: Delix, il tuo partner al lavoro.
9: Sorriso.
10: C'è un solo numero che ti fa ballare. Liscio, liscio. 0423 736 80. Il numero di Radio Sorriso.
11: Sono le 19:03. A Radio Sorriso le ultime notizie.
12: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Donald Trump minaccia sanzioni o lo stop al commercio con l'Unione Europea se il Canada ne diventasse membro associato, dopo la proposta avanzata da Bruxelles di aprire una partnership con il paese nordamericano. Il premier canadese Carney replica un Canada più forte e più efficace anche per gli Stati Uniti. Il Golfo Persico, secondo gli Houthi, figli iraniani, tre bimbi sarebbero stati uccisi e diverse persone ferite durante attacchi avvenuti nella provincia yemenita di Taiz, una vittima per un drone anche in Arabia Saudita. Cambiamo argomento, l'Ucraina si prepara all'incontro tra Trump e Zelensky a margine dell'assemblea generale ONU per un cessate il fuoco sia nel settore energetico che nel Mar Nero, lo ha detto il ministro degli esteri ucraino Sibia, citato dai media di Kiev. In precedenza una nave civile con bandiera tanzaniana nel Mar Nero era stata attaccata da un drone delle forze di Mosca, il capitano ucciso nel raid, tre membri dell'equipaggio della nave sono invece feriti. La cronaca in mano agli inquirenti sul giallo di Pietracatella, ci sarebbero elementi certi che indurrebbero a indagare per duplice omicidio premeditato. Anche gli esperti del Robert Koch Institute avrebbero dato informalmente indicazioni in tal senso in attesa di relazioni ufficiali. Chiudiamo con la Sardegna, dove 5 giovanissimi sono indagati a vario titolo a Cagliari per atti di violenza anche sessuale e sopraffazione su un 11enne nel capoluogo sardo. Gli inquirenti stanno monitorando l'illecita diffusione dei video con l'aggressione sessuale per garantire la massima tutela della vittima. Queste le breaking news di TGCOM24.
13: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
14: Puoi dirlo forte.
13: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
14: Sì.
15: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
13: Scegli ora ING Business Banking.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
16: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
17: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Sorriso.
18: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
19: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
20: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
21: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
22: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
23: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
24: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
25: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
26: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
27: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
26: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

Abbiamo ascoltato Gianni Dego, Madonnina del Mare. Vado a salutare gli amici di Oriago, Marilena e Adelio. Buona serata, cari, una buonissima, buonissima serata in nostra compagnia. Loro sono sempre all'ascolto di Radio Sorriso. Vi abbraccio forte e felice di aver accontentato la vostra richiesta musicale. Vado a salutare anche l'amica Giovanna da Verona che mi scrive in merito all'argomento del giorno. Oggi vi chiediamo appunto la bugia più buffa che vi è stata raccontata o che avete raccontato voi magari ai figli o ai nipoti. Ecco, allora la nostra cara amica Giovanna da Verona mi scrive: Luca, buonasera, noi dicevano che in fondo al giardino c'era il bisso galetto se non facevamo i bravi. Giovanna da Verona, ecco, vedi, questo è una frase, un detto che non conoscevo, quindi grazie mille per averlo condiviso, carissima Giovanna, un abbraccio, una buona serata e grazie anche a te per essere all'ascolto della radio più giovane che mai. Adesso continuiamo con un bel mambo, Mary Rinaldi, Mambo Jungle, ma prima vado a salutare la mitica Norma da Noale. Un abbraccio Norma, una buona serata. Lei ci tiene sempre al salutino e il salutino è stato fatto. E adesso andiamo in musica.

Graziano Cianni con ciliegi in fiore, e ci sarà anche lui domenica 4 ottobre al primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo in provincia di Udine. Torniamo con il pranzo e ballo degli ascoltatori di Radio Sorriso, dove anche voi sarete protagonisti insieme naturalmente agli speaker di Radio Sorriso, a Graziano Cianni, a Linda Biscaro e Matteo e tanti altri ospiti, ma per scoprirli dovete restare sintonizzati. Ci saranno tanta allegria, divertimento, musica, buon cibo e tante tante sorprese. Il menù è a 42 euro tutto compreso e sul sito www.sorriso.it trovate tutti i dettagli di questa fantastica giornata da passare tutti assieme. Per prenotare il proprio posto basta telefonare allo 0423 7367, ripeto 0423 7367, in orario ufficio. Al di fuori degli orari dell'ufficio potete tranquillamente telefonare ai nostri numeri della diretta, lo 0423 7366 80 o 7366 81, e anche noi speaker abbiamo la possibilità di aggiungervi alla lista degli ospiti di questo fantastico pranzo domenica 4 ottobre al ristorante Belvedere di Tricesimo. Le stesse informazioni vi ricordo che le trovate anche sulla nostra applicazione, del tutto gratuita, molto funzionale, molto semplice da usare, dove potete ascoltarci, vedere Sorriso TV e restare sempre aggiornati sui nostri eventi e soprattutto richiedere i biglietti che mettiamo in palio per vari eventi, concerti, mostre o quant'altro. Quindi mi raccomando, scaricatela perché è gratuita e soprattutto ditelo anche ai vostri amici, tutti devono avere l'applicazione di Radio Sorriso. Vado a salutare nuovamente Fiorella di Villafranca di Verona che mi ha ritelefonato, e per lei Piero Montanaro, questo bel brano folk con Marina. Ciao Fiorella.

Pietro Galassi con Manolo, incessantemente, sempre qui su Radio Sorriso, e vado a salutare l'amica Marianna da Campodarsego che mi aveva richiesto un brano di Pietro Galassi, e così ti ho accontentata, carissima. Un abbraccione forte e grazie mille per i complimenti. Devo dire che mi emozionate sempre, Sorrisini, perché al di là della compagnia che vi facciamo, al di là della bellissima musica delle grandi orchestre italiane, però avete sempre una parola gentile per noi speaker, davvero, ci fate sempre un sacco di complimenti. E questo ci dà tanta carica e ci darà sempre la voglia di dare il massimo, assolutamente. Questo veramente ve lo dico di cuore, vi ringrazio davvero tanto, e naturalmente vi ringrazio anche a nome dei miei colleghi, perché è bello, sono parole sicuramente sincere e sentite, e questo è davvero molto molto apprezzabile. Noi andiamo adesso con un bel boogie woogie, Paola Fabiani con Fisa Boogie, e noi ci risentiamo tra pochissimo per l'ultima mezz'oretta insieme, sempre in mia compagnia, in compagnia di Luca, con Cocktail di sera.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Deghi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Deghi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi,

0: Un supermercato AEO è la scelta ideale per trovare i migliori prodotti a due passi da casa tua.
1: AEO, il meglio vicino a te.
2: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta MediaWorld Club. Regolamento su club.mediaworld.it. MediaWorld.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Sorriso.
5: Se vuoi chiederci una canzone, telefonaci 0423 736680 di Radio Sorriso.
6: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
7: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
9: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
10: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
11: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027 la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.

E rientriamo in diretta, sempre qui su Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre, con questo bel buon anniversario, Sandrino Piva. Quanto amore, e buon anniversario a Desi, Alessandro Di Mira, che festeggiano il loro anniversario. 4 anni da marito e moglie. Davvero congratulazione, carissimi, un abbraccio forte, quindi tanti auguri, buon anniversario davvero da tutti noi di Radio Sorriso. Una buona serata e naturalmente festeggiate a dovere, mi raccomando. Saluto poi anche Teresa dalla Costa Azzurra, che mi manda le sue bellissime foto da Menton, dalla Costa Azzurra. Ciao cara, una buona serata. E poi saluto anche Caterina da Gonars Udine, che mi augura la buonanotte e una pioggia di sogni in arrivo. Probabilmente sì, pioverà. Però noi sogniamo, brava Caterina, brava. Continuiamo adesso con un bel moderato, una bella novità 2026, Rossella Ferrari e Casanova con Sei la fine del mondo. Come voi, cari sorrisini, che siete la fine del mondo.

Le stelle del liscio aspettando l'aurora, questa bella tarantella sempre qui su Radio Sorriso, ma continuiamo adesso con la voce di Gianluca, orchestra Marco e il Clan, questo bel terzinato, le stelle non piangono.

0: Qui Ricubaciu e Mirko Puzzu con il ballo dell'amicizia, questo bel ballo di gruppo. Sorrisini, è arrivato il momento dei saluti. Sono piacevolmente volate queste due orette in mia e vostra compagnia, ma soprattutto in compagnia della bella musica, la musica delle grandi orchestre italiane. Io vi lascio in compagnia di Zona Cinema con Elisa, indicativamente verso le 20:30, e vi do appuntamento, per quel che mi riguarda, sempre a sabato, sempre a partire dalle ore 18 con Cocktail di Sera. Vi auguro una buona cena, una buona serata e mi raccomando, come sempre, fate i bravi ma non troppo e statemi bene davvero di cuore. Un abbraccione forte e a prestissimo. Ciao Sorrisini!
1: Avete ascoltato Cocktail di Sera.
2: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
3: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 Stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
4: Info al 0423 7367.
2: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
3: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
5: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
6: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
7: Sorriso.
8: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
10: Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: Sono le 20:00.
12: Radio Sorriso Meteo.
13: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Sorriso da Emma Parigi di Trebi Meteo. È attiva una perturbazione atlantica sulle nostre regioni settentrionali, responsabile di variabilità e instabilità, di fenomeni localmente abbondanti e intensi, ma in graduale attenuazione entro sera. Le temperature sono in diminuzione, in diverse aree non andremo oltre i 25 gradi. La giornata di domani sarà ancora con cieli per lo più nuvolosi, ancora qualche pioggia principalmente su Alpi e zone prealpine, poi col passare delle ore il tempo sarà più asciutto e con anche tendenza a schiarite via via più ampie. Il tutto con clima ma gradevole, le temperature diurne saranno comprese fra i 23 e i 26 gradi. Ulteriori dettagli sull'app gratuita Trebi Meteo.
14: Sta
7: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
12: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
14: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
15: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
16: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
17: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
18: Sorriso.
19: AB Record del gruppo editoriale Bagutti presenta il brano del mese.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Sorriso!
5: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: Gran Galà delle Orchestre, la 18ª edizione dell'appuntamento più atteso ed elegante dell'autunno.
7: E anche quest'anno esageriamo!
6: Giovedì 29 ottobre, ore 20:30, Teatro Jacopo da Ponte, Bassano del Grappa, Vicenza.
7: Tantissimi ospiti e un quadruplo premio alla carriera.
6: Ingresso 17 euro. Vai su sorriso.it per tutte le informazioni sulle prevendite.
7: Il ricavato verrà devoluto alla comunità missionaria di Crosara di Marostica.
8: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22, ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
9: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
10: Cosa?
11: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
12: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
11: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
13: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
14: Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica, prima rete viaggi e vacanze di Padova.
15: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
16: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Odoberto di Contommaso, oro e argento, e tra l'oro e l'argento arriviamo anche noi, che non so se siamo il bronzo o se siamo addirittura dei diamanti. Buonasera a tutti quanti, siamo pronti per partire per il nostro viaggio nel mondo del cinema anche questa sera con me, Elisa. Stiamo affrontando un film davvero molto bello, un film toccante, drammatico, tratto da una storia vera, un film cercato, ricercato, scritto, riscritto. Però uno di quei film che secondo me vanno visti. Siamo nel 2013 quando esce Filomena, diretto da Steven Frears, con dei protagonisti eccezionali, Judi Dench, Steve Coogan. È ispirato alla storia vera di Filomena Lee, che è questa donna irlandese che quando era adolescente rimane in stato interessante e viene mandata in un convento. Dopo la nascita del figlio, che si chiama Anthony, questo figlio viene dato in adozione ad una famiglia americana. Lei non sa più niente, ne viene nascosto qualsiasi aneddoto, qualsiasi cosa riguardante per l'appunto questo figlio. Molti anni dopo Filomena decide di cercare questo figlio che ha dovuto abbandonare. Viene aiutata da un giornalista, Martin Sixsmith, e i due intraprendono insieme un viaggio, vanno in Irlanda, in Regno Unito, negli Stati Uniti e cercano di ricostruire, di cercare la storia di questo Anthony, di scoprire che cosa gli sia successo. C'è sempre la speranza di questa madre di riabbracciare il figlio, di incontrarlo, poi non sarà così. Così, perché il figlio scopre che è morto di AIDS, però vuole scavare nella sua vita, vuole conoscere questo Anthony anche successivamente. Un film davvero molto bello, un film molto toccante sotto diversi punti di vista, pensando anche che la storia è realmente accaduta, ma andiamo a scoprire cosa è capitato, come è stato realizzato, dove è stato girato, com'è nata l'idea, eccetera eccetera eccetera. Quindi andiamo ad affrontare questo argomento interessante. Prima però un po' di musica che non guasta mai. Vanna Isaia con Pierre, Fare l'amore.

Augusto Nanni con Ritorno Aperti Chiara qui su Radio Sorriso. Stiamo parlando di Filomena, questo film del 2013. L'idea è nata da un libro, The Lost Child di Filomena Lee, scritto dal giornalista Martin Sixsmith. Vi ho detto, è una storia vera, tutto è vero. Racconta questa vicenda di Filomena alla ricerca di suo figlio. L'attore Steve Coogan rimase molto colpito dalla storia, quindi decise di portarla proprio al cinema. La casa di produzione ottenne i diritti sul libro, insomma una storia un po' particolare. La sceneggiatura però non è la trasposizione del libro paro paro, perché il regista e anche l'attore Steve Coogan rimasero molto colpiti da questa vicenda. Intervistarono direttamente il vero Martin Sixsmith, sono persone ancora viventi, e Filomena Lee voleva conoscere la personalità di questi due attori nel senso attori della vicenda, i loro sentimenti, il modo in cui avevano vissuto tutto quel viaggio, tutta quell'esperienza. Secondo Coogan solo una parte relativamente piccola della sceneggiatura deriva dal libro, c'è molto di più, ci sono molte situazioni, molti dialoghi che sono stati costruiti appositamente per il film a seguito proprio di questa intervista, di questi incontri. Per il ruolo di Filomena fu scelta Judi Dench, e lei attrice straordinaria davvero, adesso ha 91 anni se non sbaglio, però è una di quelle attrici che hanno lasciato nel corso della sua carriera il segno e continuano a lasciarlo perché lei continua a recitare. Coogan ha raccontato di aver incontrato proprio Judi Dench personalmente per parlare del progetto, di averle letto la sceneggiatura. L'attrice ha accettato di interpretare questo ruolo e quindi ha contribuito a rendere Filomena un personaggio molto umano, molto spontaneo. E quindi questa è la bravura ma è anche la forza di questo film, secondo me, che proprio l'attrice è reale, è una donna reale, è proprio la protagonista di questa vicenda. Dove è stato girato, come è stato realizzato, ne parliamo fra pochissimo.

bella rumba. Stiamo parlando di Filomena, questo film del 2013. Le riprese si sono svolte principalmente tra il Regno Unito, l'Irlanda del Nord, gli Stati Uniti. Siamo alla fine del 2012, inizio 2013. Una particolarità della produzione riguarda proprio il convento dove si svolge la giovinezza della protagonista di Filomena, e dove chiaramente si svolge anche la parte successiva, dove il giornalista e Filomena vanno a cercare le informazioni da una suora che tra l'altro è cattivissima. Per ricreare questo convento non venne utilizzata una sola location, sono stati combinati diversi edifici, tra cui Harfield House, Sherburn Castle in Inghilterra, quindi sono stati girati, è stato fatto un lavoro di montaggio piuttosto importante. Alcune scene sì sono state girate negli Stati Uniti, soprattutto a Washington e nel Maryland, dove c'è una parte importante della ricerca di Martin e Filomena nei confronti del piccolo Anthony. Dico piccolo, ma nel frattempo è cresciuto. La produzione comunque ha cercato di girare le scene, tante scene americane, nel Regno Unito, per una questione di costi, per una questione anche di praticità, no? Di avere i set a portata di mano, si fanno queste cose. Altro elemento interessante del dietro le quinte riguarda le immagini quelle reali del figlio di Filomena. Ci sono delle immagini, ci sono dei filmati che vengono utilizzati nei film, quelli sono veri, è il vero Anthony, è la vera Filomena, è la vera storia che si intreccia con la storia che viene raccontata, e quindi falsata a livello attoriale, tutto qua. Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Io vi aspetto sabato con gli ultimi aneddoti, le ultime caratteristiche di questo film. Filomena, un film che sicuramente dovete guardare. Forse non ho mai pubblicizzato così tanto un film, ce ne sono tantissimi di cui abbiamo parlato, molto belli, a cui io sono legata. Questo non è un film a cui io sono legatissima, però diciamo che è un film che io suggerisco di vedere per la storia, per la delicatezza anche con cui è stata raccontata la vicenda e la bravura anche registica. E allora siamo arrivati alla fine, grazie a tutti, una buona serata e a prestissimo.

0: Avete ascoltato Zona Cinema.
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
2: La rimpatriata delle superiori?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: L'iscrizione in palestra?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: Il controllo gomme?
3: Ne riparliamo a settembre!
4: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
1: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027 la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.
7: Sorriso.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Sorriso, ovvio.
9: Sono le 21 e 4 minuti.
10: Con Renault Capture Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
11: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
10: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
12: Se Deghi espandere il tuo business o Deghi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
13: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
14: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
15: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
16: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tu a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
17: È permesso?
18: Prego.
17: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa!
18: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
17: E gliel'ho consigliato io.
18: No, il manutentore. È anche carino, sa?
17: Pure.
19: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
20: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
20: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
6: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
8: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
9: È permesso?
10: Ah, proprio lei!
9: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
10: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
9: E risparmia sulla bolletta.
10: Posso metterlo io?
9: È meglio applicato da un professionista.
10: Come lei?
9: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
11: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
12: Sorriso.
13: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
14: Radio Sorriso, il giovane che mai.
15: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027 la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.
16: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
17: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.
18: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
19: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
20: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, gemelli di Guidonia Show. Perla-novagorica.com.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: più giovane che mai. È Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
0: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
2: Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Sono aperte le prevendite per il Gran Galà delle Orchestre. Compra il tuo biglietto direttamente alla sede di Radio Sorriso a Castelfranco Veneto, oppure Associazione Pro Bassano e Violante Parrucchieri a Bassano del Grappa, PFM Amarostica e sul sito iconamusic.it. Tutte le info su sorriso.it.
0: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
4: Un pennarello indelebile. Cosa ti serve?
5: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
4: Finalmente!
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
6: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
7: Sorriso!
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
8: Sono le 22 e un minuto.
9: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
10: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
11: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
10: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: sorriso, più giovane che mai.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Sorriso!
3: Cari amiche
0: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
3: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
0: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
4: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
5: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
4: Finalmente!
6: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367, in orario ufficio.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
8: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
9: Il tetto tiene ancora.
10: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.

0: radio sorriso.
1: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
0: Cosa?
2: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
1: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
2: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
1: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
3: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
6: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
7: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
9: Sorriso.
10: Care amiche
11: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
11: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
12: Sono le 23:00.
13: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo.
14: Potremmo dirti, non ci pensa,
13: ma siamo British, quindi keep calm, torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
15: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiva, un chilo a 2,29€. Da tre pezzi in su, 1,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iper

una lettera che ormai non aspettavi più. E in un momento il cielo grigio tornerà a dipingersi di blu.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Sorriso.
2: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
3: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
5: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.

0: ricordarti che...
1: E se non mi ricordo più di te?
0: Lo ricordo io per te.
2: Ci presentiamo un'altra volta. Ci diamo la mano molto lieto, signora, molto lieto. E ci fidanziamo.
3: Sostieni la ricerca. Sostieni IRALS. Per un domani senza Alzheimer.
4: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.

cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai. Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: gli show non stop, la notte su Radio Sorriso.
1: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: Sorriso!
0: La vostra radio ora suona due pezzi di cumbia.

0: amiche.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: È 1:00.
3: C'è un aggiornamento dell'informazione. Il governo ha sospeso il bollo per le autovetture e i ciclomotori con potenza fino a 80 kW per il 2027. La promessa è di rendere la misura strutturale. Ma secondo stime recenti, questa tassa fa incassare allo Stato 7,5 miliardi di euro all'anno, poi lasciati alle regioni. In questo senso i maggiori introiti interessano Lombardia, Lazio, Veneto, Piemonte ed Emilia-Romagna. Lucio Malan, senatore di Fratelli d'Italia, difende l'iniziativa.
4: Si viene incontro in particolare a chi ha le auto più piccole.
3: E poi il distinguo di Ettore Rosato, deputato di Azione.
5: Gli importi alle regioni verranno stornati, è un'operazione contabile. La regione incassava questo e verrà rimborsata dallo Stato.
3: La Commissione europea ha proposto lo EU Kids Act, insieme di norme per rafforzare la sicurezza dei minori quando si rapportano con il web. La proposta introduce il divieto di accesso ai social network ai minori di 13 anni e fissa a 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Appena presentato alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, la Biennale di Venezia, Buenos Aires, diretto da Marco Bechis e interpretato da Adriano Giannini, debutta nelle sale. È tutto.
6: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
7: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
6: Finalmente!
8: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367, in orario ufficio.
9: Sorriso.
1: Rimani connesso a Radio Sorriso, clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai. Ed ora su Radio Sorriso un Fox.

0: un sorriso di sera per ballare insieme.
1: Musica da ballo.
0: Musica da ballo. 30 minuti in pista.
2: Su Radio Sorriso, ora si balla al ritmo di valzer.

0: care amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso. Dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: È 1:59.
3: C'è un aggiornamento sulle news, ben ritrovati. Dal Consiglio dei Ministri è arrivata l'abolizione del bollo per le auto fino a 80 kW e per i motocicli. Sono interessati dal provvedimento 13,2 milioni di veicoli. Ogni cittadino avrà diritto a una sola agevolazione. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, soddisfatta per l'adozione della misura, si è poi spostata sul tema della legge elettorale e ha commentato così.
4: Io ho sentito dire a più parti che il governo non aveva la fiducia del Parlamento e delle Camere, quindi credo che sia un fatto di chiarezza mettere la fiducia su una legge che ha le preferenze al suo interno.
3: I lavoratori Apple proclamano uno sciopero nazionale nel giorno del lancio del nuovo iPhone. Si fermeranno i dipendenti dei negozi Apple in tutta Italia. L'agitazione coinvolge oltre 1.600 persone mobilitate per chiedere contratti stabili e orari più sostenibili. La campagna di vaccinazione contro l'influenza è alle porte. L'Agenzia Italiana del Farmaco ha dato il via libera ai nuovi vaccini per la campagna anti-influenzale che si aprirà i primi di ottobre. Si tratta di 9 prodotti aggiornati per proteggere contro ceppi virali che si prevede circoleranno nella prossima stagione. Non c'è altro per il momento, a più tardi.
5: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
6: Cosa?
7: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
5: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
7: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
8: Sorriso.
9: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.